0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 3:43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resta

0: Sarà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: We. Sono le 6.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7:15.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 45 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: L'avvocato Agnelli una volta disse: chi non è stato a Torino non ha un'idea precisa di cosa è stato il terrorismo politico. Era qualcosa di quotidiano, era qualcosa con cui dovevi convivere.
4: Torino era una città coperta da una cappa pesantissima per il tasso di violenza che si viveva nelle strade.
5: Era una città blindata, i cittadini erano impauriti, anche se si era solo all'inizio.
6: Un capo officina è stato ucciso.
7: Hanno legato il ginecologo a una sedia.
6: Gli assassini, due uomini.
8: Ferito gravemente e catturato.
6: È morto per dissanguamento.
9: Torino, 29 novembre 1977. Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della stampa, muore assassinato dalle Brigate Rosse dopo 13 giorni di agonia. L'attentato è nell'aria da molti giorni. Dopo ripetute minacce e una bomba al giornale, Carlo Casalegno viaggia con la scorta. È il 16 novembre 1977. Il giornalista ha un appuntamento con il dentista. Si reca in centro senza protezione di poliziotti e carabinieri. Poi raggiunge la sede della stampa. Presiede alla quotidiana riunione dei caposervizi. Al termine il direttore Arrigo Levi gli chiede se ha bisogno di una scorta, perché in un covo delle Brigate Rosse a Torino viene rinvenuta una scheda su Carlo Casalegno. Siamo intorno alle 13:55. Due giovani mascherati sono piazzati davanti al portone dell'abitazione di Carlo Casalegno in corso Re Umberto 54. Lo seguono fin davanti all'ascensore, poi lo colpiscono con 4 proiettili di pistola. La testimone Carmelina Costa così racconta.
10: No, mi ha suonato la portinaia agitatissima dicendo: mi chiami subito qualcuno perché hanno sparato al professor Casalegno. Io sono scesa giù nell'androne, l'ho visto coricato. Perdeva tantissimo sangue dalla bocca perché gli hanno sparato da qui in su, perché le gambe... non aveva niente. Io ho chiamato subito il 113, appunto, dicendo di mandare anche l'ambulanza. Prima però è arrivata la polizia e poi l'ambulanza.
9: Dieci minuti più tardi, al centralino dell'agenzia ANSA di Torino, giunge la rivendicazione dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrivono i terroristi: qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato il servo dello Stato, Carlo Casalegno. Il 17 novembre 1977 un volantino viene ritrovato in una cabina telefonica. Sotto la stella a 5 punte la dizione Brigate per il comunismo, colonna Maracagol. Thank you. scrivono i brigatisti. Casalegno, pennivendolo di Stato, è un uomo della Democrazia Cristiana che si distingue per la parte attiva svolta nella difesa e nella costruzione dello Stato di Polizia. Il suo omicidio è una risposta ampia e diffusa data dai movimenti e dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l'Europa all'assassinio di Andreas Bader, Gudrun Ensslin e Jean-Carl Rasp avvenuto il 18 ottobre 1977 nel carcere di Stammheim in Germania. Intanto una voce anonima rivolge per telefono all'ANSA di Milano fredde minacce e dice: vivo o morto che sia, Casalegno è liquidato. Meditano i giudici, i giurati, gli avvocati e i loro familiari. Il processo alle Brigate Rosse non si farà né domani né mai, sappia così il ministro di Polizia. Carlo Casalegno è il primo giornalista a morire sotto i colpi del piombo brigatista.
1: E secondo lei, signor Casalegno, noi che cosa possiamo fare?
11: Parlarne. Parlarne fra voi, parlarne in famiglia, parlarne con i vostri conoscenti, interessare al problema le altre scuole. Perché in un paese libero i problemi si risolvono così. E quando un movimento di opinione nasce dall'interesse di molte persone, di molti cittadini, che possono essere i ragazzi delle scuole medie, come i pensionati, come l'associazione dei genitori, come un partito politico, anche i giornali se ne devono occupare.
9: Casalegno nasce a Torino nel 1916, laureato in legge dapprima pubblicista e insegnante. Poi partecipa alla lotta partigiana aderendo al Partito d'Azione, collabora al giornale clandestino Italia Libera. Svolge poi un'intensa attività giornalistica. Nel 1947 entra nella redazione della Stampa, dal 1968 è vice direttore del Quotidiano di Torino. La sua passione di sempre resta la storia, compare per numerosi fotogrammi nel film Dove nasce il Po, di Vladi Orengo. È il 1961. Casalegno è seduto sulla sua scrivania, ripreso mentre parla di Giolitti e del suo Piemonte.
12: È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro e attuando le riforme necessarie, impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione, la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audaci opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia.
9: Sulle pagine della Stampa Carlo Casalegno si occupa di questioni di costume, culturali e politiche. Il 15 gennaio del 65 interviene sul ruolo dei teatri stabili, in particolare quello di Torino.
13: Sentite gli applausi. Si ripetono da un mese a Teatro Gremito per una commedia affascinante ma così sottile come il Cesare e Cleopatra di Shaw. Possiamo essere certi che il successo sarà uguale per gli altri lavori in programma, di Betty, di Beckett e anche di un autore vecchio di 4 secoli, piacevole ma che molti di noi non avevano mai sentito nominare come il Ruzzante. Ecco il risultato dei teatri stabili, accostare a migliaia di abbonati, al grande pubblico, degli autori dimenticati, difficili, o di alta poesia. Il compito dei teatri stabili è proprio questo, svolgere più facilmente che le compagnie di giro una funzione culturale. Ci istruiscono, ma divertendoci, non annoiandoci.
9: Sul finire degli anni 60 Carlo Casalegno intensifica i suoi scritti di impegno politico e assume una posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il terrorismo, un impegno civile che lo pone nel mirino dei terroristi. È il 1977, l'anno della rivolta. Il 17 febbraio Luciano Lama, leader della CGIL, viene contestato all'Università La Sapienza di Roma. Gli autonomi assaltano il palco del comizio del PC. Così il telegiornale della RAI racconta quella giornata in due servizi.
14: La manifestazione, promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
15: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
14: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di autonomia operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione di ogni speranza, mediamento di progresso. A chi lo contestava, Lama faceva capire che chi si muove in quel senso, sia che militi nella destra fascista, sia che si abbandoni a forme irrazionali di violenza, deve essere apertamente combattuto. I gruppi di autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, gli indiani metropolitani, così dicono di sé i ragazzi che si dipingono il volto, provocavano i gravi incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di autonomia operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
16: Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di

0: Rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi sui muragli e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
1: Il 10 marzo 1977 a Bologna la polizia uccide lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. E il 12 marzo del 77 la polizia chiude Radio Alice, emittente di Movimento di Bologna, accusato di aver guidato gli scontri tra autonomi e forze dell'ordine lungo le vie e le piazze di Roma.
2: Senti, c'è la polizia alla porta.
3: Sono entrati.
2: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
3: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Il microfono. Questo è

0: 18 marzo del 77. Carlo Casalegno interviene sullo sciopero generale nazionale in corso quella mattina.
1: Indubbiamente una motivazione economica c'è, il malcontento, la protesta, la crisi, eccetera. Ma queste grandi manifestazioni collettive vadano ben oltre e abbiano un senso politico. Come arma lo sciopero generale per ottenere investimenti, riforme, piani di industrializzazione, eccetera, sarebbe abbastanza impropria. Si sono fatti da 10 anni tanti scioperi per le riforme, poi le riforme non sono mai venute. È difficile che un grande sciopero generale provochi degli investimenti utili per nuove iniziative industriali. Il senso è completamente diverso. Anzitutto sono un modo per dare una voce ordinata alla protesta e al malcontento, svuotando quindi questa grande prova di forza collettiva, compatta, quelli che sono gli spazi lasciati alla violenza individuale, alla iniziativa autonoma, eccetera. È un tentativo di assorbire in un ordine che è democratico, indubbiamente, è le grandi masse.
0: Anche quel giorno il giornalista mette in guardia sul pericolo di violenza da parte di estremisti e di autonomi.
1: Sono scettico sulla possibilità che scioperi generali, che sono queste grandi prove di forza, di capacità di mobilitazione, di grandi masse, eccetera, bastino per emarginare, per far scomparire, per ridurre all'impotenza questi movimenti autonomi, spontaneistici, estremistici, eccetera, che sono un segno negativo, indubbiamente, ma direi il segno di una novità che non sarà molto facile assorbire. Ecco, c'è un aspetto che secondo me è abbastanza preoccupante. Io ammiro il servizio d'ordine dei sindacati e capisco perfettamente la prudenza del Ministero degli Interni nel delegare la responsabilità del controllo della piazza al servizio d'ordine sindacale. Ma che le manifestazioni debbano essere pacifiche soltanto se la polizia è assente mi sembra estremamente pericoloso. La polizia non è nemica né dei lavoratori né degli studenti, è nemica soltanto dei violenti.
0: È l'11 novembre del 77, 5 giorni prima dell'agguato. Carlo Casalegno scrive di suo pugno sulle pagine del quotidiano La Stampa praticamente la sua condanna a morte. Scrive Casalegno: al terrorismo rosso e nero si aggiunge un duplice squadrismo, d'estrema destra e d'estrema sinistra.

0: violenza che nel nostro paese ha assunto proporzioni sconosciute nel resto dell'Occidente. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità racconteremo l'inchiesta sulla morte di Carlo Casalegno con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
1: Il Lato Oscuro della Verità.
2: Sono le 8 e 21 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
5: Il Lato Oscuro della Verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Il Lato Oscuro della Verità.
0: Il 16 novembre del 1977, Carlo Casalegno, ex partigiano, giornalista, scrittore e vice direttore della Stampa, viene dunque ferito dalle Brigate Rosse a Torino. Colpito alla testa da 4 pallottole, rimane in vita per 13 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. Tra lo sgomento e l'incredulità, amici, colleghi, parenti e uomini delle istituzioni gli fanno visita per rendere omaggio alla vittima di una brutale aggressione contro la libertà di espressione. È la prima volta che i terroristi sparano per uccidere un giornalista. Hanno voluto colpire il pensatore liberale che nella sua rubrica sul Giornale di Torino, intitolata Il nostro Stato, ha messo coraggiosamente in luce le contraddizioni della lotta armata e ha difeso l'idea di uno Stato severo con i violenti. Sono i mesi in cui nasce nel nostro paese un fermento soprattutto giovanile. La testimonianza di Franco Roberti, ex procuratore antimafia e antiterrorismo.
6: Il 1977 fu un anno cruciale per la storia della lotta armata. I movimenti giovanili e studenteschi vissero la loro stagione di maggiore fermento. Erano gli anni delle radio libere e delle contestazioni all'università. E la protesta diventò più accesa, ma anche più violenta. Furono mesi in cui ci furono molte vittime innocenti, cadute negli scontri di piazza, come Giorgiana Masi a Roma o Francesco Lo Russo a Bologna. E anche Torino visse un'escalation di sangue. In quel periodo le Brigate Rosse alzarono il tiro per la prima volta verso la stampa, colpendo giornalisti come Indro Montanelli o Emilio Rossi. E a novembre fu la volta di Carlo Casalegno, il vice direttore della Stampa. Casalegno era un giornalista molto preparato, già impegnato durante la Resistenza, e non aveva esitato negli anni del primo processo alle BR a schierarsi dalla parte dello Stato, senza fare sconti di alcun tipo ai terroristi. Nella sua rubrica sul giornale, intitolata Il nostro Stato, Casalegno esprimeva fermezza e rigore nell'applicare le leggi dello Stato per combattere il terrorismo e tutelare la società civile da qualunque progetto eversivo. Casalegno diventò così un obiettivo delle Brigate Rosse, che lo colpirono il 16 novembre 1977, mentre tornava a casa per pranzo. Il giornalista restò in coma 13 giorni prima di morire, il 29 novembre 1977. Solo 2 giorni prima dell'attentato, aveva scritto un articolo intitolato «Non occorrono leggi nuove, basta applicare quelle che ci sono». E fu proprio questo, secondo quanto poi emerse al processo, che convinse i brigatisti a ucciderlo e non soltanto a ferirlo alle gambe. Torino si fermò per salutare Casalegno il 1° dicembre del 1977, rendendo omaggio all'uomo e al giornalista, fino all'ultimo testimone di profondo impegno civile.
0: Perché proprio Carlo Casalegno? Nel libro Io l'infame, il primo collaboratore di giustizia della lotta armata, Patrizio Pesci, descrive così i motivi dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrive Pesci: tutto nacque, credo, da un'irritazione particolare di Andrea Coi nei confronti di Casalegno. Coi, che era un intellettuale, quindi sensibile a quelle cose, ce l'aveva a morte con i suoi articoli. Effettivamente erano articoli durissimi. Casalegno si era fatto carico sulla stampa del problema del terrorismo e lo trattava con estrema decisione, a mali estremi, estremi rimedi. Ma non era tanto quello che dava fastidio. Casalegno era un maestro dello sminuire e ridicolizzare l'organizzazione. E l'organizzazione non tollera l'ironia né tollera di essere sbeffeggiata.
1: Patrizio Pesci ha 29 anni, ha militato nelle Brigate Rosse dal 1909, aveva la direzione della colonna di Torino. Le sue rivelazioni sulle BR hanno consentito l'arresto di una settantina di terroristi e la scoperta di decine di covi. È il brigatista pentito che ha inferto il più duro colpo al partito armato. Dopo 3 anni di detenzione, ha recentemente ottenuto la libertà provvisoria. Pesci è accusato di 8 omicidi. Per 4 delitti ha ammesso la propria responsabilità.
7: Signor Pesci, come nasce un brigatista rosso?
8: Ma per quel che riguarda me, diciamo, è stata una storia abbastanza lunga che non so se riguarda anche gli altri, ecco, per linea di massima dovrebbe essere più o meno la stessa cosa. Sono prima entrato in lotta continua tra un'organizzazione extraparlamentare. Però sono arrivato in una lotta continua in un momento un po' particolare, cioè nel momento in cui lo Stato incominciava per la prima volta a mettere dentro questi compagni, questi ragazzi. E diciamo che per la prima volta in quel periodo si incominciava a sentire il peso della repressione, cioè effettivamente fare certe cose anche a livello di piazza poteva significare la galera.
7: Quanti anni aveva lei allora?
8: Dovevo avere sui 19-20 anni, una cosa simile, più 18-19. Ecco.
7: Aveva già terminato gli studi?
8: No, andavo ancora a scuola. No, quindi era anche prima, un po' prima. Ecco.
7: Chi è che l'ha convinto a trasformarsi in un ribelle della società che spara?
8: Ma secondo me nessuno. Cioè, onestamente devo dire nessuno. Ci sono state tutte queste serie di fattori che sono intervenuti, ma man mano mi sono creato da solo. Cioè, io dico onestamente, ci sono state una serie di indicazioni, ci sono stati tutti quei fatti che mi hanno colpito in particolar modo, ma la maturazione è stata mia. Cioè, io personalmente non me la sento di dare la colpa a nessuno, cioè sono stato io che ho scelto.
7: Chi è il primo brigatista rosso che lei ha incontrato?
8: Il primo brigatista rosso che ho incontrato è stato un certo Fausto Jacopini, che lavorava alla Sitte Simense di Milano. Questo era un irregolare, naturalmente, cioè lavorava tranquillamente, faceva il suo lavoro, poi lavorava anche per l'organizzazione per le Brigate Rosse.
7: Ma il primo militante impegnato a tempo pieno, diciamo, chi è stato?
8: A tempo pieno, dunque, fu Semeria e la Mantovani. Ci andammo, tramite questo contatto di Jacopini, ci fissò un appuntamento a Milano.
7: Dove?
8: Questo non me lo ricordo, sono passati anni.
7: E che cosa vi diceste?
8: Più che altro parliamo un po' dell'organizzazione, di quello che eravamo noi come gruppo, perché noi ci ponevamo più che altro in termini antifascisti, non avevamo affatto le idee chiare, ecco. Addirittura proprio, forse non avevamo ancora le armi a quel tempo, per cui ci diedero dei documenti delle Brigate Rosse, più che altro Non è che c'era, a dire il vero, anche se si dice il contrario, il dibattito che c'era, con questi capi storici, secondo me era più scadente di quello che c'era ultimamente, cioè dei tempi miei, ecco.
7: Ecco, lei dei capi storici chi ha conosciuto?
8: Ho visto una volta a Curcio, a Pavia una volta.
7: Che impressione le fece?
8: Ma come l'ho visto, cioè sta parlando così, l'impressione è che a che livello? A livello fisico,
7: a tutti i livelli?
8: Ma prima di tutto mi sembrava un po' di fuori dal mondo perché era anziano, no? Cioè, ma più che anziano aveva questa barba leggermente bianca, con alcuni cosi bianchi, per cui guardandomi un po' attorno con tutti i contatti che avevo avuto mi dava l'idea di un'altra cosa, cioè di una persona, sì, un minimo di fascino, ecco, se questo minimo di fascino l'ha tirato fuori, ecco. Poi anche il modo di parlare, non c'era paragone, cioè voglio dire, era preparato, ecco.
7: Si sentiva che era un capo?
8: Sì, quello indubbiamente.
7: La Mantovani chi è?
8: Mantovani era una regolare delle Brigate Rosse, una dirigente, era stata a quell'epoca delle Brigate Rosse, che viveva in quel momento insieme a Curcio, cioè coabitava con Renato Curcio, che poi è diventata la sua donna, e diciamo era anche la mia dirigente, cioè il primo periodo chi è che ha diretto la brigata, io a Milano lavoravo in una brigata logistica, e c'era Angelo Bassoni. E poi successivamente mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche, dato che io lavoravo in una fabbrichetta di pochi operai a Milano, mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche e chi dirigeva, diciamo, questa brigata era Adi Mantovani, ecco.
7: Un tipo duro oppure?
8: Un po' particolare, voglio dire, dal punto di vista umano, quando si parlava era molto, molto aperta, cioè una donna, secondo me, che aveva delle qualità umane, ecco, tutta una serie di storie. Poi,
7: quali storie?
8: Ma, cioè, era molto, raccontava un po' tutto, cioè di solito il regolare difficilmente si apre con un irregolare dal punto di vista
7: personale,
8: sì. E invece lei si apriva abbastanza, nel senso tirava fuori dei suoi piccoli problemi, anche grandi, insomma, mi ricordo benissimo una volta, le tirò fuori la storia di che era rimasta incinta, no? Era un problema abbastanza grave, cioè dal punto di vista umano, e perché all'interno dell'organizzazione, soprattutto per i regolari, non è possibile portare avanti la maternità, ecco, per cui lei lo poneva un po' come problema a noi della brigata, ecco.
7: Il bambino di chi era? Di Curcio?
8: Questo non lo so. E per cui tiro fuori questa storia, ma tante altre cose, diciamo, che poteva benissimo fare a meno, ecco, perché io mi sono trovato in situazioni simili, però non ho mai parlato di queste cose.
7: Non eravate tanto abituati alla confidenza?
8: Sì, però non su tutto, cioè bisogna, cioè era tutto un po' anche una questione psicologica, cioè siccome l'irregolare non sapeva parecchie cose, ecco, soprattutto su certe cose uno si apriva, ma su altre no, ecco, si cercava di mantenere un minimo, non dico le distanze, però ecco, su certe cose ci si copriva un minimo.
0: Andrea Casalegno, figlio di Carlo, giornalista, ricorda chi sono i killer di suo padre.
9: Chi erano gli assassini di suo padre?
10: Era il comando torinese delle Brigate Rosse, guidato da Patrizio Peci, ma l'azione, naturalmente, come tutti gli omicidi, era stata decisa. Cioè era una proposta della colonna torinese, ma è stata approvata dalla direzione nazionale delle Brigate Rosse. Quindi diciamo è tutto il vertice che è stato condannato per questo delitto, più tutti i membri della colonna torinese, si sa tutto su questo delitto perché a parlarne è stato Patrizio Peci, il primo grande cosiddetto pentito delle Brigate Rosse, che era presente e quindi ha descritto tutto per filo e per segno.
9: Ha descritto nel suo libro Io l'infame che all'organizzazione brigatista non piacevano gli iscritti, soprattutto l'ultimo articolo di suo padre.
10: Non credo che si possa parlare soltanto dell'ultimo articolo, che se non ricordo male era Rossi o neri chiudere i covi, ma certamente mio padre, questo lo capiva chiunque, era il giornalista più esposto d'Italia, perché era quello che con più continuità e con più, nel modo più esplicito, teneva ferma la direttiva di applicare la legge in modo inflessibile, non solo non ha chiesto, ma era contrario a qualsiasi forma di legislazione speciale, però chiedeva di applicare contro i violenti, a maggior ragione contro gli omicidi, la legge in modo inflessibile. Era questo, credo, che non piaceva, ma insomma penso che bisogna andare anche al di là. Loro avevano annunciato, ahimè, era stato trovato in un covo una direttiva, questo è stato trovato a settembre, il delitto del 16 novembre del 1977, alzeremo il tiro contro i giornalisti, c'era stata una campagna di primavera che aveva ferito alle gambe diversi colleghi, il più illustre naturalmente Indro Montanelli, e quindi alzare il tiro era molto chiaro che cosa significava, che mio padre fosse poi esposto, questo era chiarissimo, ne avevamo anche parlato.
0: Ma qual è il clima che precede l'assassinio di Carlo Casalegno ad opera delle biere? Ancora il racconto di Andrea Casalegno.
9: Lei era un militante di lotta continua. Che cos'era la Torino degli anni 70, di quegli anni?
10: Sulle lotte operaie di Torino, la vicenda degli omicidi di estrema sinistra ha lasciato questa macchia di sangue, ma in realtà le lotte operaie erano una cosa completamente diversa. Era indubbiamente l'esplosione di un lungo sfruttamento del cosiddetto operaio massa, l'operaio dequalificato che lavorava alla catena di montaggio, e a Torino, dove c'era la massima concentrazione operaia d'Italia, adesso non riusciamo più a immaginarcelo, ma insomma tra Mirafiori, Lingotto e Rivalta c'erano decine di migliaia di operai. Ecco, l'esplosione era stata particolarmente forte ed era stata caratterizzata da uno svincolarsi dalle organizzazioni tradizionali della sinistra, cioè il sindacato e il Partito Comunista, per seguire delle parole d'ordine più dure, i cortei selvaggi, il rifiuto della trattativa, la lotta a oltranza. Tutto questo certamente aveva creato un clima di fortissimo conflitto. Naturalmente il conflitto è nato parecchi anni prima, nel 1969, con gli scontri di Corso Traiano del luglio 69. Però tutto questo non solo non aveva nulla a che vedere con la violenza individuale contro i singoli individui, ma anzi una delle forze che hanno affossato queste lotte di fabbrica è stato proprio l'estremismo, che ha spalmato su queste lotte sociali il marchio del delitto.
0: Secondo Andrea Casalegno, la deriva terroristica è successiva all'omicidio di Carlo Casalegno, suo padre.
9: Gli assassini di suo padre li aveva vicini accanto a lei nei cortei di quegli anni a Torino?
10: Ma io non credo che si possa dire questo. I cortei erano formati per la stragrande maggioranza da operai, studenti. Che ci fosse qualche infiltrato è naturalmente possibile, anzi forse anche certo, anche se non sappiamo chi era, ma la deriva terroristica è posteriore all'assassinio di mio padre e coincide proprio con il calare delle lotte di massa, e quindi si può dire che questa via, che era stata imboccata a torto già molti anni prima, perché i gruppi clandestini si separano dal resto del movimento nel 1970.
9: Alla fine gli assassini di suo padre sono stati sconfitti?
10: Sì, sono stati sconfitti, perché in realtà erano una piccola minoranza che si era separata dalla realtà, perché la via alla rivoluzione attraverso il delitto non è mai stata, anche se ha colpito molto in alto, no? Ci ricordiamo tutti di Aldo Moro, però non è mai stata realisticamente in grado di mettere davvero in difficoltà un grande Stato libero come il nostro. Purtroppo, diciamo, il fatto che siano stati sconfitti nel loro progetto, no, di rivoluzione violenta, come era chiaro fin dall'inizio, non ha impedito che tutta una serie di tragedie individuali che seminassero in modo del tutto inutile dal loro stesso punto di vista molto dolore all'interno di famiglie, e ultimamente ancora poi in modo del tutto delirante e folle dopo la fine del comunismo in quasi ogni parte del mondo, insomma, l'assassinio da parte delle sedicenti, ma in realtà brigate rosse, persone di Marco Biagi dimostra come appunto anche quando ha perso ogni contatto con la realtà la follia continua ad esistere.
9: Ma la cultura della violenza di quegli anni è, possiamo dire, figlia del terrorismo brigatista?
10: Dunque no, semmai è il terrorismo brigatista che è figlio della cultura della violenza, e questo lo dobbiamo riconoscere, è vero. La cultura della violenza, ricordiamoci che è un filone che percorre purtroppo tutta la storia del movimento comunista, non occorre naturalmente ricordare ciò che succedeva in Unione Sovietica, c'è un filone di durezza contro il cosiddetto nemico di classe che percorre tutta la storia dei movimenti comunisti da quando si separano dalla più grande corrente dei partiti socialisti e con Lenin prendono il potere in uno Stato e lo conquistano con le armi in pugno. Insomma, da allora è apparso legittimo, insomma, combattere anche con le armi i propri nemici. Quindi, riallacciandosi a questo filone, possiamo dire che sì, la storia della sinistra ha anche al suo interno questo filone di violenza, che però era stato combattuto dalla stessa sinistra e in particolare dal Partito Comunista, perché, come sappiamo, la componente dura, la componente anche militarista, se vogliamo, subito dopo la fine della guerra di liberazione era stata messa in minoranza e guidato da Palmiro Togliatti, che era proprio stato un segretario dell'Internazionale Comunista nel periodo peggiore, tuttavia c'era stata questa conversione verso la democrazia e era stato proclamato il Partito Comunista come partito di tipo nuovo, che quindi accetta la lotta parlamentare e decide di prendere il potere attraverso il meccanismo delle elezioni. Quindi è vero che c'erano delle radici, che la violenza affondava, aveva radici profonde nella storia del movimento comunista, ma non era prevalente.
0: Resta comunque la memoria di Carlo Casalegno, dice il figlio Andrea.
9: Cosa resta oggi della memoria di suo padre a Torino? È una città che ricorda la figura di Carlo Casalegno?
10: Ma io direi di sì, perché ogni volta che in vari contesti, in un ristorante, in un negozio, io dico il mio cognome, quasi sempre viene fuori la domanda, ma quel Casalegno? Quindi insomma la memoria nella città continua, direi, quasi mutata. Quello che resta però fondamentalmente, naturalmente, è da un lato la produzione di articoli, che come tutti gli articoli di un quotidiano avevano un valore effimero, ma insomma se uno va a rileggere si ritrova un insegnamento tuttora valido. E naturalmente quello che resta è questo esempio, perché lui era una persona che aveva la perfetta coscienza di quello che rischiava e non ha fatto nemmeno un passo indietro. Insomma, questi sono esempi non così frequenti.
0: Per l'ex direttore del quotidiano La Stampa, Arrigo Levi, i brigatisti uccidono Carlo Casalegno mentre inizia, praticamente, la loro sconfitta, il loro declino.
11: Perché Casalegno è uno dei simboli della democrazia italiana, è uno dei simboli del giornalismo italiano, perché secondo me la strategia del terrorismo è già fallita. La strategia del terrorismo è la strategia della disperazione, è una strategia suicida. È fallita come tentativo di far saltare la democrazia italiana, non c'è riuscita e non ci riuscirà. I pericoli oggi aumentano proprio perché la strategia del terrorismo è fallita e sta fallendo e loro lo sanno.
0: Poi resta il ricordo di una città di marzo. Nel 1977 Riccardo Chiaberge muoveva i suoi primi passi al quotidiano La Stampa.
12: Io ero un praticante nelle pagine dell'economia e della finanza e ricordo che quel giorno ero andato a seguire un'assemblea societaria, figurarsi un po', e quando ritornai in redazione per scrivere il mio articolo seppi di questa orrenda notizia e così provai un senso di angoscia profonda. In quei giorni Torino praticamente non passava giorno senza che ci fosse un morto ammazzato, un gambizzato, insomma era il periodo più acuto e più cupo degli anni di piombo, però l'essere colpiti così vicino nella persona di un collega stimato e così amato da tutta la redazione era una cosa che evidentemente ci colpiva molto più profondamente, molto più emotivamente. Insomma, io ricordo la sua grande signorilità, e lui era un vice direttore, e a volte mi capitava alla sera di portargli il bozzone della pagina. Allora si portavano i bozzoni bagnati perché c'era ancora il piombo, no? E quando lui era di turno gli portavo le bozze delle pagine dell'Economia a tarda sera, e lui le guardava con molta attenzione, spesso senza fare nemmeno commento, era un uomo di poche parole. Ma io ricordo che invidiavo tantissimo il collega Alberto Sinigaglia, che aveva il privilegio di lavorare con lui alla terza pagina, dove scrivevano Ceronetti, Firpo, Zeri e tanti altri, o lo stesso Primo Levi, insomma, e tanti altri grandi personalità della cultura torinese e non solo torinese. E il sogno, insomma, di diventare un giorno giornalista culturale è nato un po' in quelle settimane, in quei mesi alla Stampa.
0: Carlo Casalegno viene ucciso dai militanti della lotta armata di sinistra, così come una lunghissima serie di altri obiettivi, ma la Democrazia ha tenuto. Ezio Mauro era a quel tempo cronista a Torino, negli anni di piombo.
13: Casalegno riteneva, e io penso che avesse profondamente ragione, che la Democrazia ha il dovere di difendersi e di difendere i suoi cittadini, ma ha il dovere di farlo rimanendo se stessa, per non assomigliare a quella caricatura che i suoi nemici facevano di lei. Ma se la Democrazia, sia pure impallidita, sia pure intermittente, debole, la democrazia nella quale viviamo è rimasta se stessa, ha tenuto, questo paesaggio e questo universo di morte nel quale loro vivevano non lo potevano reggere loro. La democrazia ha vinto, una democrazia che non ci piaceva, però ha vinto. Ed è stato giusto, anche non contando nulla, stare dalla parte della democrazia.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
14: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Giornale Radio e a Delitto e Castigo, qui dove noi facciamo e tentiamo di fare una libera informazione. Ci chiamiamo appunto Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre al mio fianco il professore Iuri Aparo.
3: Benvenuto. Buonasera.
2: E questa sera è tornato a trovarci Antonio Tango. Benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora Antonio, lo ricordo, è stato detenuto per oltre 28 anni per una serie di reati che non lo hanno visto protagonista tuttavia come assassino. Non ha mai ucciso nessuno, però ha compiuto una serie di reati tra cui molte rapine. E questa è stata una delle concause che ha prodotto poi una pena così lunga. Ha scontato per intero la sua pena, oggi è un uomo libero, pienamente riabilitato, lavora, ha una famiglia e un figlio con cui ha un rapporto meraviglioso e di cui lui ci ha lungamente raccontato la felicità di vederlo crescere bene. Questa sera abbiamo deciso di tornare su un tema che abbiamo lambito nelle scorse puntate, cioè il tema di che cosa dovrebbe essere oggi il carcere. Cioè la domanda che ci vogliamo porre è se possiamo pensare ad un radicale cambiamento del carcere in cui si esca dall'idea dell'isolamento e si pensi invece ad un carcere che, come lo ha definito Luigi Pagano, ex direttore del carcere di San Vittore ma anche del carcere dell'Asinara, ha detto non dovrebbe più avere delle grandi mura che separino coloro i quali vivono all'interno del carcere da coloro i quali sono fuori dal carcere. Bisognerebbe pensare ad un carcere orizzontale, ad un carcere in cui coloro i quali vivono al loro interno abbiano modo di poter costruire una rinnovata identità fatta di coscienza e consapevolezza attraverso la relazione col mondo esterno. Di questo abbiamo lungamente parlato con il professor Aparo, che ha posizioni anche su questo molto interessanti, in parte convergenti con quello che ci ha detto Luigi Pagano, in parte divergenti, ma insomma lo elaboreremo questa sera. Un tema che voglio porre quest'oggi è quello di conseguenza di provare ad aprirci al mondo della comunicazione, al mondo del giornalismo. E per fare questo ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione in collegamento un volto ed una voce nota di Giornale Radio, ovvero quella di Luca Telese, che qui conduce una trasmissione tutti i giorni da lunedì al sabato che è L'attimo fuggente. Benvenuto Luca.
5: Ciao, buongiorno.
2: Allora Luca, senti, stavo appunto raccontando che nella nostra trasmissione con il professor Iuri Aparo, che lavora nelle carceri italiane da 47 anni, ha cominciato a supportare per conto del Ministero della Giustizia e indagare il, diciamo, ruolo che le Brigate Rosse hanno avuto nelle nostre carceri e soprattutto fuori dal carcere. Poi oggi, negli ultimi 28 anni, ha costituito un gruppo che si chiama il Gruppo della Trasgressione, dove lui mette attorno ad un tavolo dentro le carceri soprattutto i detenuti al 41 bis, detenuti che hanno commesso reati gravissimi, e li fa confrontare con i familiari vittime di reati. E all'interno di questi tavoli ci sono poi anche psicologi tirocinanti quindi studenti tirocinanti che vogliono diventare psicologi. Quindi ha posto in essere un'esperienza decisamente originale. Allora, io voglio leggerti molto rapidamente uno scritto che alcuni detenuti del carcere, uno dei quali è qua presente, si chiama Antonio Tango, che ha finito di scontare la sua pena, lo raccontavo prima, ed è un uomo completamente libero, hanno scritto uno scritto in cui sostanzialmente loro hanno immaginato che il governo abbia deciso di far fronte alla crisi e al sovraffollamento delle carceri varando in seduta straordinaria un decreto di indulto di 5 anni e ponendo l'accento, hanno scritto in questo, diciamo così, ipotetico documento, l'accento sull'importanza di un provvedimento che però loro non accettano. E scrivono così in questo documento: una situazione così drammatica è tale per cui il personale di polizia è insufficiente e in piena crisi e quindi dobbiamo con urgenza risanare le nostre carceri con l'assunzione di 7.000 agenti e l'apertura di 11 nuove carceri, perché l'ampliamento e la ristrutturazione di oltre 30 edifici si rende necessaria, perché questo è intollerabilmente in contrasto con le regole civili. E sostanzialmente loro dicono: che senso ha liberare il corpo se la mente è in gabbia? Noi denunciamo il governo e le istituzioni per la mancata applicazione dei nostri diritti di essere uomini. È dovere del governo favorire l'evoluzione del cittadino, non la regressione. E con questo provvedimento il governo agisce in modo autoritario, riduce cioè la questione alla liberazione del solo corpo e ignora il fatto che in questo modo non si fa altro che favorire la nostra regressione. È un documento molto più lungo, però la cosa importante è che in questo documento immaginario Antonio Tango, che ha contribuito a scriverlo, ci racconta un'idea di carcere che a tutt'oggi, anziché essere un carcere orizzontale che si apre alla società civile e che aiuta i detenuti a integrarsi e a avere la possibilità di rinnovare la propria coscienza, si trova invece costretta molto spesso ad essere isolata all'interno del carcere e a non vivere un processo di riabilitazione che il professor Aparo, con questo gruppo della trasgressione, negli ultimi 28 anni ha provato a cambiare, ma è una voce, insomma, che dal sen fuggita, che in questo momento canta da sola. Io vorrei il tuo parere su un'idea di carcere diverso rispetto a quello odierno. Saresti favorevole ad un cambiamento radicale del carcere in cui l'isolamento dei carcerati fosse superato?
5: Non lo so se i tempi sono maturi. Il carcere che io conosco, il carcere italiano, è un orrore, repressione, degrado, umiliazione, salvo alcune piccole eccezioni. Ho lavorato per tanto tempo, tanti anni, sono stato a Rebibbia, quindi non ho dubbio che quel modello è il degrado di un modello vecchio. Non sono convinto, questa è forse una mia, non sono convinto di quelli che sostengono, come Luigi Manconi, che il carcere non debba più esistere. Non lo credo. Diciamo, fra questo estremo, il carcere non esiste più, non deve esistere più, non ha senso, e la pratica del carcere degradato e putrescente, esiste qualcosa in mezzo. Per esempio a Opera ho visto un modello di carcere sostenibile, a Opera ho visto, mi ricordo che andai per girare un documentario e trovai i legni delle navi di Ustica, e poi il direttore del carcere mi raccontò che quei legni servivano per un progetto ebanistico in cui degli utai venivano pagati tra l'altro da associazioni civili. Tuttora esiste questo progetto, a insegnare ai detenuti a costruire degli strumenti musicali. Questi strumenti poi, per una parte, renderli particolari, venivano costruiti con i legni dei naufragi di Lampedusa e di altri luoghi in cui i migranti affondavano, ed erano, come dire, un circolo perfetto. Insegnavano un mestiere, questi strumenti si vendevano e si sono venduti a peso d'oro. Quindi fra la soluzione carcere sovraffollato, incivile, insostenibile e niente carcere, esistono anche degli strumenti di carcere efficienti, diciamo umani, se così si può dire, almeno a dimensione umana.
2: Luca, tra i protagonisti del progetto che tu hai raccontato c'è proprio il professor Aparo, che opera, che diciamo lavora all'interno del carcere di Opera. Io lì l'ho conosciuto 13 anni fa, quando il direttore del carcere era Giacinto Siciliano. Professore, vuole commentare quello che ha appena detto Luca Talese?
3: Ho sentito quello che ha detto, sono d'accordo al millimetro, semplicemente al millimetro. Devo fare una puntualizzazione veloce per il nostro buon nome. I familiari delle vittime che partecipano al tavolo del gruppo della trasgressione non si siedono con detenuti in 41 bis, si siedono con detenuti in alta sicurezza. Senza entrare nei dettagli, sono AS3, quelli del 41 bis non di fatto rimangono comunque isolati e si sono convertiti in detenuti che sono in alta sicurezza 1, non 3. Invece quelli che vengono con me sono... Era una puntualizzazione indispensabile, perché sennò diciamo delle cose inopportune. Per quanto riguarda quello che ha detto Luca Talese, questa è una mia problematica che mi porto da decenni appresso, quindi a me la domanda il carcere deve esistere o non esistere pare una domanda inopportuna e che addirittura porta fuori strada. L'idea è il carcere cosa deve fare, cioè ci si deve chiedere cosa è la delinquenza, come nasce la delinquenza, quale risposta le istituzioni possono dare alla delinquenza. E per il momento non aggiungo altro, perché preferisco che siano altri a parlare. Per quanto riguarda il carcere, dunque, la questione non è eliminarlo o tenerlo, la questione è come renderlo utile, perché comunque l'istituzione, sia essa il carcere, la scuola o qualsiasi altra, ha come scopo, in linea con quello che dice la Costituzione, di difendere la libertà del cittadino, di curarla, coltivarla. Bene, le istituzioni, il carcere, una volta che è stato affermato e ratificato che una persona ha commesso dei reati e che quindi non ha un senso di responsabilità utile verso la collettività, il carcere e le istituzioni in genere cosa devono fare? Questa persona, quindi per me la domanda cruciale, ecco, lasciamela dire, la domanda crucialissima è: colui che ha commesso reati deve capirlo per i fattacci suoi sulla base della punizione, come evolversi, oppure l'istituzione può fare qualcosa per indicargli la strada?
2: Ecco Luca, ti pongo alla tua attenzione il fatto che il professore, abbiamo fatto mai tante puntate, ha spesso sottolineato il fatto che non c'è, e lo sta cercando di fare lui, ricerca su come inizia la devianza, su quali sono, diciamo, le condizioni iniziali che ne facilita in qualche modo la discesa per molti di coloro i quali poi entrano nel mondo della devianza, e non vengono neppure descritte le trame di libertà, cioè come poi si possa uscire dalla devianza. Lo dico a te perché tu sei anche direttore di un giornale, per cui sottopongo alla tua attenzione e alla tua valutazione il fatto che in Italia ad oggi non si sia fatta ricerca sulle cause che producono la devianza, che forse potrebbe aiutare anche ad avere un contenimento della spesa per lo Stato al fine di contrastare questo genere di fenomenologia. Lascio a te una prima considerazione su questo e su quello che ha detto il prof.
5: No, ma assolutamente condivido quello che ha detto il professore. Ogni approccio ideologico, chiunque conosce il mondo carcere anche non in maniera approfondita ma dal vivo come accade a me, capisce che ogni approccio ideologico nel carcere non vale, non esiste. Sono stato in carceri minorili in cui si provava, penso per esempio a Cagliari, in ogni modo con grande generosità da parte degli operatori carcerari, veramente di recuperare e tutelare dei ragazzi che ispiravano soltanto simpatia per come li vedi maciullati nell'ingranaggio della repressione. Tuttavia non è neanche possibile immaginare che ci sia uno strumento, una bacchetta magica per cui noi con qualche studio arriviamo per palingenesi a cancellare la devianza. Mi sembra topico, siccome non è questo

0: e diventare veramente uomini nuovi nel loro piccolo, anche in questo sistema così malfunzionante. Quindi la domanda è come cambia il nostro apparato delle pene e come si slega l'idea del carcere dal congegno micidiale dell'opinione pubblica che si nasconde dietro al concetto salvifico, buttiamo la chiave, spesso non capendo che questa è la soluzione peggiore.
1: Luca, prima di congedarti voglio farti parlare un attimo con un ex detenuto che è qui presente, Antonio Tango. Antonio Tango ha fatto 28 anni di carcere, quindi il carcere lo conosce molto bene. Antonio, vorrei che tu parlassi con Luca Telese, partendo innanzitutto dal racconto della tua esperienza del carcere e se la tua esperienza ti ha portato a conoscere un mondo del carcere che si è trasformato attorno a te e dentro di te quando tu hai cominciato a cambiare attraverso l'ausilio del gruppo della trasgressione in cui hai conosciuto il professore.
2: Allora, vorrei unirmi a quello che sto sentendo fino adesso, detto da appunto dal giornalista e dal dottor Raparo. Il carcere serve, prima di tutto. È veramente un'utopia pensare che il carcere non ci deve essere, perché io dovevo essere fermato, perché se non venivo fermato continuavo a fare reati a strafottere. Per me il problema non sussiste nel carcere, ma sussiste perché se ci fermiamo solo al pensiero che il carcere sia il problema e non chi dirige il carcere o le istituzioni, allora inseguiamo il gatto che si vuole mangiare la coda, non arriviamo da nessuna parte. Il carcere serve perché io devo essere fermato, però se tu a me, che è giusto che mi devi fermare, mi tieni in carcere dentro una cella e mi tratti non come un essere umano, come un numero con disprezzo, e non mi fai comprendere dove io ho commesso, diciamo, tale mancanza, o perché io sono sempre arrabbiato, o perché ho scelto come valore della devianza. Se tu non mi fai comprendere questo, io a posto di evolvermi, di comprendere, io vado indietro, rimango fossilizzato in quei pensieri che io ritenevo fare. Io quando andavo a fare le rapine dico vado a lavorare. Perciò dentro la mia testa c'è qualche cosa che vedo, dei valori che sono proprio stravolti. Se tu, governo, come lo dice la Costituzione, devi evolvere il mio pensiero per farmi diventare un uomo, un cittadino, automaticamente mi devi far comprendere questo. Il carcere è come l'ospedale. Se io mi ammalo, i dottori cosa fanno? Cercano di capire qual è il mio male. Non è che mi tengono in una stanza e mi danno dei palliativi, dei medicinali, dicono non ti preoccupare che questo, con questo curerai, che invece non risolvono niente. Allora il problema essenziale, secondo me, è che l'istituzione o il governo, che è deputata a farmi evolvere e non farmi regredire all'età della pietra, deve far sì che io comprenda i valori e perché io ho questo tipo di pensiero, perché sono arrabbiato.
3: Ma io ho bisogno di puntualizzare con un atto di presunzione, perdonami, che lui si è fatto 28 anni di carcere, ma si è fatto anche 18 anni di gruppo della trasgressione. E quello che lui sta dicendo io lo metterei su una bandiera e lo farei leggere.
1: Luca, tra l'altro devi sapere che Antonio ha la terza media, ma ha acquisito, frequentando ambienti, diciamo, psicoterapici e culturalmente elevati, una proprietà di linguaggio che sembra quella di un professore. Io spesso ironizzo con lui perché lo conosco da tanti anni. Vorrei un tuo giudizio su quello che ha detto proprio Antonio, no? Da ex detenuto.
0: Sottoscrivo dalla prima all'ultima parola sia lo spirito, sia il senso, sia il riassunto folgorante di questa esperienza di vita. È veramente la laurea del carcere, in alcuni casi esiste e ne abbiamo di fronte un esempio.
1: Grazie Luca, grazie molto del tuo contributo. Allora, grazie ancora Luca. Allora, ragazzi, mi sembra che sia venuto fuori qualcosa di importante. Peter, volevo far sentire, prendere un contributo da un film che sono Le ali della libertà. In questo film, ad un certo punto, un film famoso con Tim Robbins,

0: Robbins e con Morgan Freeman. Ora, in questo film sostanzialmente c'è un momento in cui si parla del tema della istituzionalizzazione dei detenuti. Tim Robbins nel film interpreta la parte di un ex direttore di banca, si chiama Andy Dufresne, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante. Incarcerato nel carcere di massima sicurezza di Shawshank, Andy incontra un altro ergastolano, Ellis Boy Redding, interpretato da Morgan Freeman. I due diventano amici. A un certo punto Andy scopre che l'autore dell'omicidio di sua moglie è in carcere, ma ciò malgrado non viene liberato. Allora, vi faccio sentire questo momento, questo dialogo tra detenuti, in cui i due protagonisti si parlano e pongono il tema della istituzionalizzazione del detenuto. E poi voglio subito un commento da parte di Antonio. Vai, Peter.
1: È strano quello che è successo, non riesco a capire.
2: Quel vecchio caprone gli è andato in pappa il cervello, ecco che è successo.
3: Senti, Heywood, adesso falla finita.
4: Mi hanno detto che ti sei cacato nelle mutande.
2: Vaffanculo.
3: Allora, vuoi darci un taglio? Brooks non è impazzito. È solo istituzionalizzato.
2: Istituzionalizzami questo cazzo.
3: Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Heywood. 50 anni. Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto?
5: Credo che tu stia dicendo un sacco di stronzate.
3: Credi pure quello che ti pare, Floyd. Ma io dico che queste mura sono strane. Prima le odi, poi ci fai l'abitudine. E se passa abbastanza tempo, non riesci più a farne a meno. Sei istituzionalizzato.
6: Col cazzo, io non diventerò mai così.
7: Davvero? Dillo quando sarai rimasto qui a lungo quanto Brooks.
3: È proprio così. È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prendono.
0: Antonio, mi commenti questo brano? Cioè l'istituzionalizzazione, l'abitudine a stare chiusi a un certo punto dentro mura altissime condizionano la vita, persino il concetto di libertà dell'individuo. Voglio farlo raccontare
8: sì,
0: a te.
8: No, però. La confermo perché una parte di me odiava, diciamo, è logico che odia il carcere, però dall'altra parte di me, io quando ero in carcere mi sentivo a casa, cioè mi sentivo in un ambiente protetto, più protetto ancora di quando ero fuori, tra virgolette, perché lì avevo una posizione, ero riconosciuto ed ero con tutte persone che io non mi sentivo fuori posto confronto al mondo, diciamo, esterno. Perciò mi sentivo a casa, era come se ero in famiglia. Questo è vero ed è questa la problematicità, però, come dicevo prima, è un'istituzionalizzazione della mente che ti rende prigioniero, come ti rende prigioniero il fatto di essere incazzato, arrabbiato e che ti vuoi vendicare su tutti. È una prigione dentro la prigione della mente, e questa è una cosa spaventosa, perché è impensabile che io mi debba diciamo sentire a casa dentro quattro mura. È una cosa fuori da, diciamo,
0: anomala
8: proprio.
0: Allora, mi pare che abbiamo esaurito il nostro tempo, ci rimane un minuto, prof. In questo minuto vogliamo provare a fare un brevissimo commento, poi ci torniamo nella seconda parte, su quello che ha detto, no? Su questo tema, quello dell'istituzionalizzazione, il sentirsi protetti paradossalmente una volta che si è in carcere, per chi è detenuto, un rapporto particolare.
9: Il carcere funziona, cerca di funzionare riducendo al silenzio, eliminando il disturbo. L'essere umano, per vivere con gli altri esseri umani, ha bisogno di funzionare, di comunicare con gli altri e all'occorrenza di disturbare. L'essere umano non ha bisogno di obbedire, ha bisogno di costruire. Il carcere non è in questo momento storico equipaggiato per stimolare alla costruzione, ma è equipaggiato per dire alle persone che tiene dentro: tu hai sbagliato, quindi io ti proibisco di agire, pensaci, e sulla base della sofferenza che provi adesso In seguito dovrai imparare per i fatti tuoi a non commettere lo stesso errore. Non è questo il sistema per diventare cittadine.
0: Pubblicità e poi rientriamo in studio.
10: Sono le 10 e 27 minuti.
11: Radio Podcast, il meteo.
12: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Bentornati, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo un nuovo collegamento, un altro collega giornalista che ringrazio per la sua presenza, Peter Gomez. Benvenuto Peter, direttore del fattocotidiano.it.
13: Buonasera, buongiorno a tutti voi.
0: Buonasera, buonasera Peter. Allora, anche a te pongo la stessa domanda. Noi abbiamo qua in studio il professore Iuri Aparo e un ex detenuto, Antonio Tango, con cui voglio farti parlare tra un minuto. La prima domanda che ti pongo però è: tu ritieni opportuno che l'idea del carcere così come concepita oggi venga modificato arrivando ad avere un carcere più orizzontale, cioè dando la possibilità ai detenuti di integrarsi nella relazione con coloro i quali sono fuori per permettere la loro evoluzione?
13: Io credo che la chiave sia il lavoro. E cioè, abbiamo anche delle esperienze, voglio dire, all'estero. È molto interessante quello che accade in Germania, dove praticamente tutti i detenuti lavorano, hanno un reddito, eccetera, eccetera. Io credo che la chiave fondamentale sia il lavoro esterno o interno, organizzate secondo le possibilità. L'altra chiave è una chiave che passa, premesso che io sarei per l'abolizione delle carceri, se fosse possibile. Chiave passa assolutamente per l'edilizia carceraria. Noi abbiamo una situazione di edilizia carceraria in Italia che fa scandalo, di cui non si è mai occupato nessuno, carceri vecchie che sono criminogene per conto loro. È evidente, io credo che la chiave vera sia il lavoro. Io poi ho delle piccole esperienze in un lontano passato, ho partecipato a corsi di scrittura creativa, ho incontrato molti detenuti. Ma io credo che buona parte di quello che bisogna fare passi da lì, ovviamente. Poi parliamo dei rieducatori, parliamo di tante altre cose, però io renderei il lavoro, non dico obbligatorio, ma dare, oggi non c'è la possibilità per i detenuti di lavorare, lo possono fare solo dei gruppi molto piccoli. Io so che a Opera, per esempio, qualche anno fa c'erano dei detenuti, se non sbaglio, che producevano dei lampioni, lampade, eccetera, producendo anche un reddito, ma sono esperienze molto piccole.
0: Professore.
9: Certo, è vero, la questione problematica sulla quale confrontarsi è quella del carcere sì, carcere no, cioè nel nostro mondo possiamo fare a meno di qualcosa che abbia le caratteristiche del carcere, e cioè qualcosa che toglie la libertà alla persona per promuovere una diversa idea di libertà nella stessa persona. Cioè, dal mio punto di vista, non è possibile in questo momento storico una società senza carcere, perché non ci sono dubbi sul fatto che molte persone non fanno buon uso della propria libertà. Per cui la mia sintesi del carcere è: il carcere ovvero sia la pena e tutto l'apparato, insomma, della giustizia, ti tolgono la libertà che la scuola e che l'ambiente non ha saputo educarti a vivere, perché vuole con te costruire una nuova idea di libertà, che è quella libertà che ti permette di vivere in mezzo agli altri. Quindi dal mio punto di vista, e spero di esprimere bene il concetto, dal mio punto di vista non è possibile eliminare qualcosa che ti ricordi che tu stai usando male la tua libertà, ma è indispensabile che chi ti dice che stai usando male la tua libertà ti deve istruire, non solo nel senso dell'informazione aritmetica, ma soprattutto nel senso dell'informazione emotiva. Cioè, la persona deve essere guidata, accompagnata a sviluppare un diverso concetto di libertà e di responsabilità per stare con gli altri.
0: Peter, quando tu hai fatto il laboratorio di scrittura creativa ad Opera, hai dato un contributo anche di natura emotiva ai detenuti? La tua relazione con loro si è improntata anche ad uno scambio emotivo?
13: Ma assolutamente sì, è ovvio, ero con delle persone, poi molte di loro le ho riviste quando hanno scontato la loro pena fuori dal carcere, in una serie di iniziative, ti parlo di molti, molti anni fa, ma al di là della questione emotiva, che è assolutamente fondamentale, io farei una differenziazione tra molti detenuti. Allora, c'è una parte dei detenuti che hanno sbagliato nella loro vita, sicuramente per delle condizioni sociali. Oppure delle condizioni oggettive dovute da delle dipendenze, la droga conta molto, eccetera. A tutti questi bisogna dare un'alternativa pratica, anche per c'è chi delinque per vivere, voglio dire, è innegabile questa cosa, e quindi l'alternativa dal punto di vista lavorativo è una cosa molto importante. Poi ci sono dei detenuti particolari che non hanno avuto altra scelta nella loro... Te la dico così, se tu sei figlio, vieni da una famiglia di mafia, è molto difficile che tu non sia un mafioso durante la tua vita, perché vieni educato proprio in quella maniera. Ci sono delle eccezioni, ne parliamo, eccetera, eccetera. E allora lì la cosa è molto più complicata. Io ho visto detenuti condannati per reati associativi molto gravi, che poi all'interno delle carceri studiavano, si sono laureati, eccetera. Però io non sono sicuro che per quei detenuti il percorso che hanno fatto, le lauree, eccetera, abbiano permesso loro di uscire fuori dall'ambiente in cui erano cresciuti, perché nel momento in cui anche fossero usciti avevano dei doveri rispetto, tra virgolette, rispetto ai loro cari, rispetto a coloro i quali li avevano educati, rispetto al modello che avevano ricevuto. Poi ci sono degli altri detenuti che in Italia in realtà sono totalmente residuali, quello 0,8% rappresentano i colletti bianchi, che non hanno bisogno di essere rieducati. O meglio, vanno rieducati, perché il carcere ha questo scopo, ma la verità è che un grande industriale, un politico, insomma quei pochi che ci sono, perché come sapete il carcere per loro non esiste, anche in caso di condanna, il carcere per loro dovrebbe avere una funzione preventiva. Cioè, so che se io, avendo pure in mano tutti gli strumenti culturali, societari, educativi, per cercare di comportarmi bene, mi sono comportato male, io so che rischio, cosa che in Italia non avviene. Insomma, è inutile girarci intorno, in Italia c'è una giustizia per i poveri e una per i ricchi.
0: Allora, senti, Peter, proprio perché voglio andare a chiudere, perché so che hai molti impegni, voglio farti sentire un attimo Antonio. Antonio, hai sentito quello che ha detto Peter Gomez?
14: Sì.
0: Tu poco fa dicevi: io quando facevo i reati e andavo a fare le rapine, per me quello era il lavoro. Io uscivo di casa e dicevo vado a lavorare e vado a fare le rapine. Hai sentito cosa ha detto Peter? Lui dice se invece noi aiutassimo i detenuti implementando nel modello carcerario l'idea che si possa lavorare per guadagnare, per vivere in maniera dignitosa e onesta, questo aiuterebbe anche ad una idea diversa di carcere, no? Cosa ne pensi?
8: Allora, il fatto del lavoro a un lato ha ragione, però dico da un lato, perché il fatto che lavorando ho una funzione, un senso di responsabilità, e questo ci sta, però il solo lavoro o anche la sola istruzione, come lui ha specificato dicendo appunto di persone che sono figli di mafiosi, anche con la laurea e tutto quanto, poi è difficile che possano modificare il loro aspetto. Ecco, su questo io non sono d'accordo, perché sia anche lo studio o il lavoro, se non viene accompagnato da una figura che per te sia credibile e che tu riacquisti fiducia in quella persona, che poi quella persona, un momento che tu acquisti credibilità con l'adulto, perché tu in realtà non sei ancora adulto, tu puoi lavorare, puoi prenderti 300 aure, ma tu rimani un bambino infantile che appena una cosa non ti viene fatta, fai bordello per attirare la tua l'attenzione e fai casino dando la colpa agli altri. Il discorso è che se non si crea un rapporto di fiducia tra un adulto che ti permette di crescere, diventare adulto anche tu, il solo lavoro, il solo studio non si arriva da nessuna parte. Per far sì che figlio di mafioso non è che rinneghi, ma che comprenda che suo padre è una persona imperfetta che aveva dei problemi, finché lui non riconosce questo, lui non potrà mai crescere. Come io, che mio padre mi ha detto che ero uno scemo, che ero un deficiente ed ero arrabbiato, però io assecondavo quella sua cosa, ho assecondato quella e mi sono fatto 20-30 anni di carcere. Per 40 anni ho vissuto questo. Io adesso mio padre gli voglio bene, perché comprendo che per me mio padre, che all'epoca doveva essere la mia guida, il mio punto di riferimento, quello che mi doveva aiutare a diventare adulto, aveva le sue debolezze, le sue imperfezioni, quando per me era un dio. Se io adesso riconosco la sua imperfezione, come riconosco anche la mia, però io adesso sono padre di mio figlio e mio figlio è un cittadino a tutti gli effetti e ho di un ottimo rapporto. È tutta una questione di creare una simbiosi di credibilità che può creare un legame. Se non c'è questo, non andiamo a nessuna parte.
0: Peter, ti invito, se vuoi, magari un giorno a venire in trasmissione a parlare con noi, anche con Antonio. Ti chiedo però un giudizio sintetico su quello che hai appena ascoltato.
14: No, io sono totalmente d'accordo. Cioè, il lavoro è solo, e lo studio sono esclusivamente una parte, lo dicevamo prima. Poi ci deve essere una crescita personale. E poi allora bisognerebbe fare un discorso serio su come sono organizzate le carceri. Perché questo, appunto, se tu hai bisogno delle figure di riferimento, le figure di riferimento in alcune carceri ci sono, ma sono poche, non sono bastanti, e quindi cioè, la verità è che la politica di tutti i colori ha considerato il carcere semplicemente una discarica della società, perché in carcere non ci finivano loro. Punto. E quindi, dato che non ci finivano loro, li allontaniamo, li teniamo fuori e ci evitiamo un problema. E finché stanno dentro, o per il periodo in cui stanno dentro, almeno non ci daranno dei problemi. Investire nel sistema carcerario, che non sono solo l'edilizia, vuol dire fare un investimento sulla società. E questo abbiamo deciso di non farlo in Italia, in altri paesi è stato fatto.
9: Sì, in effetti quello che io rilevo dal discorso di Antonio, che da 18 anni è un componente del gruppo della trasgressione, riguarda il fatto che il lavoro è importante e, nella migliore delle ipotesi, il lavoro ti fa sentire che sei una persona con una funzione. Ma quello che lui dice, in buona sostanza, è che lui ha avuto accesso ai primi reati magari anche in conseguenza della sua povertà, ma nel reato poi ci si rimane dentro in conseguenza di quello che la persona sente nei confronti dell'autorità, cioè nei confronti di quelle guide verso le quali, invece di vivere un senso di gratitudine e di stima, vive un senso di odio e di rancore. Quindi tendenzialmente quello che Antonio, che si è fatto poco meno di 30 anni di galera e che ha commesso non so che numero di reati, ma certamente molti di più di quelli per cui è stato condannato, lui però poi, da quando ci conosciamo, ha ben capito che alla base dei suoi reati non c'è principalmente il fatto che era povero, non c'è principalmente il fatto che era senza lavoro, ma c'è principalmente il fatto che per lui nulla di quello che incontrava per la strada avesse valore, perché non avevano valore le sue guide e perché tutte le volte che è entrato in carcere, cioè numerose volte, quello che trovava in carcere non erano delle persone che a lui chiedevano di crescere, ma erano delle persone che a lui chiedevano di riconoscere che era un delinquente. Ma nessuno ha piacere di sentirsi un delinquente. Tutte le persone hanno bisogno di essere riconosciute come persone, e se questo riconoscimento non viene dall'autorità che tu vorresti, il riconoscimento te lo procuri a basso prezzo, facendo reati e facendoti ammirare dagli altri che fanno reati. Ecco, quindi questa è la cosa di cui a me farebbe piacere parlare. Comunque, se lei dovesse venire mai al gruppo della trasgressione, le stenderei un tappeto rosso.
0: Ah, Peter, quando vuoi
15: organizzare, troviamo il modo di organizzare.
0: Perfetto, grazie molto Peter. Grazie davvero.
15: Arrivederci.
0: Ok, allora siamo in prossimità della conclusione della trasmissione. Io volevo a questo punto, come avete sentito, insomma, è una trasmissione ricca, pregna di significato. Chiedo a Peter, nostro regista Peter Bescapè, di prendere il secondo brano, tratto da, sempre dal film Le ali della libertà. In questo caso è un brano di 30 secondi in cui i due protagonisti, Tim Robbins e Morgan Freeman, quindi Alain Dufresne e Red, si parlano e emerge uno dei temi che noi abbiamo trattato in trasmissione, cioè in qualche modo la possibilità di poter spiccare il volo, la famosa trama di libertà. Loro la definiscono dentro una frase che potete sentire tra un attimo.
16: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
17: Zihuataneo.
16: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.
0: Ecco, il concetto di speranza, no? Trovo che sia molto importante. Antonio, la speranza quanto è contata per te?
8: La speranza è fondamentale, la speranza è quella spinta che io cercavo tante volte di soffocare, perché avevo anche paura, ma è quella, la speranza è la spinta e la fiaccola, quella che ti aiuta ad andare avanti, a crescere, ad affrontare qualsiasi avversione anche contraria che ti viene. Per me adesso la speranza è quella che oggi come oggi posso dirmi di sentirmi, tra virgolette, uomo, perché so di aver toccato proprio
0: il fondo
8: dell'inferno più fondo, però mi sento uomo perché ho avuto la forza di rialzarmi. La speranza è quella che mi ha fatto rialzarmi. Io quando la soffocavo piaceva stare sempre lì nel fondo, mi dava un po' la rassegnazione. La speranza è quella che ti fa vivere, quella che ti fa amare
0: la
8: vita.
0: Proprio nel film a un certo punto si dice o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. No, e quindi chi vive il carcere, chi lo ha vissuto come te, o ha fatto di tutto per vivere o ha fatto di tutto per morire, cioè rischiava di essere soffocato dal carcere. Tu hai scelto la vita nel momento in cui hai accettato il confronto anche all'interno del gruppo della trasgressione.
8: A me mi piace pensare che questa, diciamo, speranza di scegliere la vita me l'ha trasmessa mio figlio. Il fatto che sì, perché muori, perché se tu... io ero talmente imprigionato in una cosa temporale, non so come si dice, scusate la mia ignoranza, che per me tutti i giorni erano uguali, ormai ero su quello, non avevo nessun... diciamo fantasia o progetto o qualsiasi altra cosa che mi poteva farmi sperare. Per me era tutta una cosa normale, era quotidiano, vivevo sempre quel loop, perciò o andavo a rubare o andavo in galera o facevo questo o facevo quella, ero solo limitato lì, perché la speranza è anche quella che ti fa soffrire, perché la speranza accende anche dentro di te
0: la consapevolezza di quello che sei.
8: Che sei e anche dei tuoi difetti, perciò i sensi di colpa, il fatto dell'impotenza. Però se io mi soffermavo a quello, non soffermavo il fatto che riconosco quello.
0: Però c'è una cosa molto bella che tu hai detto, Antonio. Prof, Antonio dice l'ancoraggio alla speranza, alla fine io lo trovo in mio figlio. Cioè l'elemento che ha determinato la mia voglia di cambiare è nato comunque da una figura di riferimento. In questo caso è stato quello di salvaguardare suo figlio da tutti i rischi che invece ha vissuto,
9: sì,
0: lui.
9: Ma questo però, chiamarlo speranza, francamente penso che porti fuori strada. Io quando sento parlare di queste belle parole tipo speranza, mi innervosisco, ma non poco, tanto mi innervosisco, perché la speranza, cioè, non so, ci sono persone che sperano di diventare ricche, ci sono persone che sperano che gli passi il cancro, ci sono persone che se ne vanno a Lourdes, eccetera. Ognuno sulla base di come vede il mondo spera delle cose diverse. Ci sono quelli che in questo momento, io conosco tantissime persone di 18 anni che sperano di diventare ricchi. E tantissime persone che sperano, che ne so, di morire a 130 anni. Quindi parlare della speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Dal mio punto di vista, la speranza, quando Antonio dice spero, è semplicemente perché lui ha cambiato le attese nei confronti del futuro e nei confronti di se stesso. Quindi non è che suo figlio lo ha aiutato a sperare, suo figlio lo ha motivato a costruire l'idea di un padre diversa da quella che lui aveva in mente quando commetteva reati e si faceva di cocaina tutti i giorni. Uno che si fa di cocaina tutti i giorni, cosa spera? Spera che, non so, che gli arrivi un camion di cocaina, così non ha più bisogno di comprarla. Quindi allora, insomma, dal mio punto di vista si deve lavorare sugli occhiali con cui si guarda il mondo. La speranza poi uno se la amministra a seconda di come...
0: Il professor Aparo è inguaribilmente un illuminista, è difficile ricondurlo all'idea della spiritualità. Allora facciamo una cosa, siccome vorrei chiudere questa trasmissione con un sorriso, Peter, ti posso chiedere di mandare la prima versione di Jailhouse Rock dei Blues Brothers, perché mi piace l'idea che dentro il concetto di carcere ci sia anche quello che aveva proposto Belushi, no? Un'idea di rock come capacità di cambiare. Vai.

0: mi piaceva chiudere la trasmissione con un po' di sano rock, che anche questo serve a lenire le ferite dell'anima in modo diverso, ma anche il rock ha la sua funzione. Il professore mi guarda con...
1: Allora, guarda che litighiamo,
0: ma speranza. Io lo faccio apposta perché provoco un po' il prof. Allora, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione sono, potete riascoltarli su www.giornaleradio.fm, che naturalmente questa trasmissione andrà in replica domani alle 20 e che poi noi ci riascolteremo la prossima settimana alle 19 sabato. Vi ricordo che i contenuti invece del gruppo della trasgressione, di tutto quello che in parte sentite anche dalle parole, avete sentito anche dalle parole di Antonio, lo ritrovate su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Abbiamo finito, grazie professore.
1: Mi dispiace
0: professore.
1: Che abbiamo finito, perché io direi una cosa, la posso dire?
0: Dica.
1: La dico, guarda, allora, quando della speranza parla il Papa, con tutto il rispetto, lui ne parla perché ha una strada chiara davanti a sé, per cui dice esiste Dio e esiste il bene e quindi bisogna sperare. Io invece so che l'uomo non è soltanto bene, per cui confidare nella speranza, dal momento che l'uomo non è soltanto bene, richiede che questa benedetta speranza deve essere lavorata. Quindi lavoriamo sulla speranza.
2: Scusa, permettimi che sto giro non sono d'accordo con te, perché se abbiamo tirato fuori la speranza, l'abbiamo tirato fuori in un discorso dove, a partire dall'inizio del programma, abbiamo parlato di determinate cose, perciò non è di una forma di speranza. Quando mi ha fatto la domanda sulla speranza, era inerente al film delle Trame della Libertà, che non è una speranza, come dicevi tu, il fatto di vincere o il fatto di lotto, è il fatto di non rassegnarsi, di lottare.
1: Ok, allora si deve dire la speranza di qualcosa, non si deve dire la speranza in generale.
2: Vabbè,
1: perché
2: ma io sono ignorante, non sono colto come te.
1: E istruisciti.
2: Va bene.
0: Allora, grazie a tutti voi per averci seguiti. Grazie ad Antonio Tango, grazie al professor Iuri Aparo. A sabato prossimo.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È un po' assurdo domandarsi perché le stragi ardeatine sono un fatto così significativo nella memoria della città di Roma. Qualunque posto dove ammazzano 335 esseri umani è destinato a lasciare una memoria. Quello che caratterizza il rapporto della strage con Roma dal punto di vista delle biografie è che copre un po' tutto il territorio della città, tutti i quartieri, tutti i mestieri, e il risultato è che quasi nessuno delle famiglie che erano a Roma in quegli anni rimane che non sia stato toccato da questa cosa. Quindi è una ferita che tocca direttamente o indirettamente la città intera.
4: Così lo storico Alessandro Puattelli ricorda la strage delle fosse ardeatine a Roma il 24 marzo 1944. A questa pagina della grande storia italiana Puattelli ha dedicato il libro La sentenza è stata eseguita. È il marzo 1944. Da oltre 6 mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. 16 ottobre 1943, solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, il capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di tortura, sevizie, fucilazioni collettive di membri fiancheggiatori della Resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso, a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. I nazisti si sono attestati sulla linea Gustav. Le truppe alleate anglo-americane sono sbarcate ad Anzio e a Nettuno il 22 gennaio 1944 con l'operazione Shingle e continuano a bombardare i quartieri periferici della città senza riuscire a sfondare lo sbarramento tedesco. Roma è avvolta dalla paura, dominata dal terrore. Le attività dei GAP e i gruppi di azione patriottica sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione del SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo 1944 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a 2 bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina in via Marco Aurelio 47, il rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini, Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore dei rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo, un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello, e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto gli altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone, davanti alla sede del quotidiano Messaggero. In mano tiene un impermeabile, servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Cureli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brixia, trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capo gappista Franco Calamandrei avvisa i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai gappisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili, il militante del gruppo Bandiera Rossa, Antonio Chiaretti, e un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007 e 2009, dopo polemiche, interminabili inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Qui sentiamo Rosario Bentivegna, che ricorda così l'azione di Via Rasella.
5: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 16 kg, con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino, con una miccia a 50 secondi, e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto ad arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino, e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe, con bombe di mortaio, modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brizia, che, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo, in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, o appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche, tra l'altro, lei ricordava giustamente che, tra l'altro, il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina.
4: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, il colonnello delle SS Eugen Dollmann, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schütze, il maggiore delle SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso, il responsabile del reparto speciale di polizia Pietro Koch. All'inizio vengono scelti i membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. Cinquanta partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch, 320 persone. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo muore un soldato del terzo battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella. Kappler decide di uccidere 10 civili in più, 330 persone. Ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo del 44 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri. Non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro, i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
6: E i camion si avviano e comincia questo viaggio, che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina, e lì entrano e mettono i camion con il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice: Lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano? Secondo lei com'erano questi occhi? Dove guardavano? Io penso, non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, in quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di cinque dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di cinque, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di cinque, e con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler, per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera, c'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro cinque persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista e vabbè, questi hanno visto tutto, muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire. Diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto, da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. E per loro è finito. L'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, ma non sono il peggior massacro.

0: simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta. E il terzo è come è stata ricordata.
1: Dopo la strage alle Fosse Ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono invitati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
2: Lei è il familiare di una vittima delle Ardeatine?
3: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
2: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
3: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti, in quella illusione.
4: Allora, molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi e già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
3: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
2: E anche per identificazione vera e propria?
3: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere perché le sorelle così giovani, sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo, ma noi non avevamo il coraggio.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia Peter Bescapè, ricostruiamo la ricerca della verità sulla strage delle Fosse Ardeatine.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 12 e 20 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: Siamo nella primavera 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intilisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver intacciato in Argentina un ex ufficiale dell'SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso a seguito di questa notizia giornalistica scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intilisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kapler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato

0: collegato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone. È lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora d'improvviso un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso, ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2205. 260 sono già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra, 1250 distribuiti alle procure militari territorialmente competenti, 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale rinvenuto è in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni d'inchiesta alleate, raccolti in modo illegale in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente per l'esercizio dell'azione penale. Ogni fascicolo contiene le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico oppure il soggetto privato che sporge la denuncia. I verbali custodiscono i nomi dei nazisti in ritirata che si sono avventati su centinaia di paesi e città italiane e quelli dei repubblichini. Emergono le testimonianze dei sopravvissuti che indicano già nel 1945 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello che il giornalista dell'Espresso Franco Giustolisi aveva definito per primo l'armadio della vergogna, senza il suo prezioso e caparbio lavoro di sintesi, di approfondimento, le informazioni dettagliate sui carnefici della guerra contro i civili non si sarebbero mai propagate. Da molti anni Franco Giustolisi non c'è più, ma questa rimane la sua testimonianza che avevo raccolto dopo l'uscita del suo libro, L'armadio della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini pochi giorni prima della strage nazifascista a Sant'Anna di Stazzema del 12 luglio 1944.
1: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti. Ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, e quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio perché la grande stampa se ne dice disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa.
0: Il fascicolo numero uno riguarda proprio l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il Tribunale di riferimento è la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci, Di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Carla Theodor Schütze, il comandante delle SS italiane Pastori, e altri militari italiani accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. Il processo contro l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Harry Priebke, è un capitolo importante della storia della nostra nazione e anche della nostra giurisprudenza. Dall'annullamento da parte della Cassazione del primo dibattimento e della sentenza dopo il ricorso di ricusazione del presidente del primo collegio del Tribunale di Roma, e quindi si va al secondo processo che ha portato alla condanna a 15 anni di reclusione per l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Priebke. Qui sentiamo un montaggio con le voci di Harry Priebke, Antonino Intilisano e Carlo Taormina.
2: Signor Presidente, signori giudici, io, Erich Priebke, sono nato il 29 luglio 1913 a Berlino. Mi sono sposato nel 1938 con Alice Stoll. E il mio grande dolore è che proprio lei, la mia cara compagna di tutta la mia vita, è la persona che ha sofferto di più di tutti in questi 3 anni.
3: Lo specifico di questo processo è costituito dalle modalità con cui è avvenuto il fatto, dalla disumanità. Non è vero che in guerra sia tutto ammesso. Non è vero che in guerra sia tutto lecito.
4: Noi vogliamo dire alle parti civili che non c'è una contrapposizione di interessi tra loro e noi. I morti delle Fosse Ardeatine sono di tutti. Certo che tutti noi sappiamo qual è la differenza tra bene e male, la viviamo quotidianamente. Ma il problema è che quando siamo in guerra tutto è male.
0: Il processo scaturito dalla scoperta dei fascicoli dell'armadio della vergogna rileva molti particolari, come il ruolo di Harry Priebke e di altri aguzzini nazisti negli interrogatori di partigiani ed ebrei nel carcere di Via Tasso, come ricorda la testimonianza di Elvira Sabatini.
5: Elvira Sabatini, nata a Roma il 28 maggio 1921.
6: Pubblico Ministero, le domande.
7: Signora Sabatini, qual è la sua attività, di che cosa si occupa?
5: Io sono un insegnante in pensione e adesso mi occupo di dirigere il Museo Storico della Liberazione di Roma.
7: E dove ha sede il Museo Storico della Liberazione?
5: Via Tasso 145.
7: Signora, dopo l'avvenuta liberazione, suo marito ebbe modo di parlarle di ciò che aveva visto e di ciò che aveva subito a Via Tasso?
5: Certamente. Mio marito mi ha detto che è stato quasi sempre interrogato dagli ufficiali. Di Priebke lui mi diceva che, secondo lui, era il numero 3 a Via Tasso, dopo Kapler e Schütz.
7: Le disse qualche cosa particolarmente di ciascuno di essi? Le ha dato dei giudizi?
5: Sì, parlava di Kapler come di una persona molto, insomma, che non aveva un controllo diretto dei suoi nervi, mentre diceva di Priebke che era una persona che apparentemente sembrava meno crudele, però era molto più controllata e più gelida. Queste sono le sue parole.
0: Via Tasso era il luogo da dove sono in gran parte stati prelevati gli antifascisti uccisi poi nelle cave ardeatine. Luciano Ficca, Maria Teresa Regarda, Bianca Riccio e il figlio del generale Roberto Lordi ricordano così il gruppo di aguzzini responsabili delle torture.
8: Erano un gruppo di 3 o 4 ufficiali che facevano il buono e il cattivo tempo. Uno si chiamava Schulz, l'altro era Kappler, l'altro poi l'ho saputo era Pibke, perché io l'ho visto ma non sapevo il nome. Questi erano i 3 più conosciuti, erano quelli che praticamente svolgevano tutta l'attività, se la vogliamo chiamare così, di indagine.
7: A Via Tasso lei è stato interrogato?
8: Sì, in uno degli interrogatori era presente l'allora capitano Pribke.
7: Quando è che ha ricollegato il nome Pribke all'ufficiale che la interrogò in queste circostanze?
8: Lei vorrei che capisse che quando ci si trova in quelle situazioni, si entra in una stanza e si vede un personaggio così, è come se io avessi fatto diciamo una fotografia con la Polaroid. Queste immagini mi sono rimaste stampate per anni e scusi, sono un po' agitato perché questi ricordi di queste situazioni sono molto angoscianti. Quella faccia mi è rimasta inchiodata dentro per anni. Quando ho rivisto queste fotografie sul giornale, io ho esitato molto perché dare un giudizio così deciso su una persona, sapendo quali possono essere le conseguenze, conoscendo il mio carattere, dovevo essere assolutamente sicuro che quella persona che avevo visto corrispondesse alla persona che quel giorno a Via Tasso stava alle mie spalle con quel nerbo di buco. Guardi, quei 2 denti leggermente radi che ha lì davanti, e quella faccia che ho visto quando sono entrato lì in quella stanza per l'interrogatorio, sono lui.
9: Ho visto portare un ragazzo giovane che era un militare, ridotto tutto insanguinato, tutta la faccia tumefatta, e irriconoscibile. Allora io mi sono avvicinato a questo spioncino e cercavo di parlare per dargli una mano, per aiutarlo. E lui prima non rispondeva nemmeno perché secondo me credo fosse svenuto. Poi pian piano mi ha detto, mi ha picchiato, mi ha ridotto così il tenente cattivo, il tenente feroce. E a quell'epoca Pribke veniva chiamato a Via Tasso il tenente.
10: Il 18 febbraio 1944, dopo il coprifuoco, si sentì bussare alla porta e andai io personalmente ad aprire. Mi trovai davanti le baionette. Cercavano mia madre e mia nonna. Massacrarono di botte mia nonna, che si opponeva si metteva davanti al corpo di sua figlia, perché era sua figlia che loro in realtà cercavano, e la sbattero. La fecero scendere malamente, trascinarono giù per le scale, la sequestrarono in cantina. Salvo poi povera nonna riemergere alla fine di tutta questa tregenda. E mia madre fu presa e destinata a Via Tasso.
11: Scusi un
10: attimo. Nell'anticamera, quando la nonna riemerse dalla cantina sanguinante, la mamma disse... mia madre disse a mia nonna: mi raccomando mamma, questi 2 si chiamano Schutz e Pribke.
11: Parteciparono alle percosse a sua nonna o no? I
10: certamente
11: 2 ufficiali
10: sì.
11: Tedeschi?
10: Sì, sì. E una volta stabilito che si portava via la mamma, Pribke si è seduto sul letto della nonna e telefonò al comando di Via Tasso. Telefonò al comando e disse: noi abbiamo preso la giovane, non possiamo portare via la vecchia perché la vecchia sta male. Però forse qua c'è una ragazza che parla molto bene il tedesco e che sa tutto, magari portiamo via lei. Però evidentemente gli dissero che a 13 anni era un po' presto, dopodiché chiuse questa cosa e tagliò il filo del telefono.
7: Suo padre fu detenuto a Via Tasso?
12: Sì. Io sono qui per il mio dovere morale e civile, perché è un episodio che è a mia diretta conoscenza.
13: Sì, mi consenta, adesso dirà tutto quello che sa, perché penso, però, ci arriveremo, ci arriveremo sulla base delle domande che le farà il pubblico ministero.
12: Ah, beh, scusi, scusate la mia emozione, perché è un vivere.
13: Io l'ho visto una sola volta, mio padre.
7: L'ha visto a Via Tasso?
13: Io l'ho visto a una finestra di Via Tasso esattamente il 20 marzo 1944 alle ore 10.
7: Lei con sua madre, insomma...
13: Mia madre non ha mai visto mio padre, non ha mai avuto nessun contatto.
7: Non vi fu consentito di andarlo a trovare in carcere?
12: Caspita, ma non è stato mai permesso a mia madre. Mia madre, tramite il cardinale Maglione, che era segretario di Stato del Vaticano, riuscì a far avere una visita privata, diciamo così, a mio padre, e in quell'occasione mio padre sussurrò al cugino, professor Guerreri, che riferì a mia madre, un certo nome, ed era Schult, da non confondergli con Schutz, che era il capitano. Questo era un... Questo Schult si presentò dopo 2 o 3 giorni ed era l'autore di biglietti di mio padre. Mia madre viveva... Che... Posso continuare?
14: Certo, perché io... Guardi, sta anticipando le mie domande.
13: Dire che tanto alla fine...
12: Naturalmente questi biglietti erano sempre dietro sostanziosi compensi, ecco, regali, sigarette, oggetti d'oro, perché se figuri, mia madre per avere questo canale...
14: ringraziava Schult
12: avrebbe con regali, con queste cadeau, chiamiamoli in questa maniera.
0: Ma nell'armadio della vergogna non ci sono solo gli incartamenti che riguardano l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage del campo di concentramento e transito di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hage e Josef König. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino e Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti ed indicati nei documenti sono Walter Reder, Max Simon, per Sant'Anna di Stazzema e Montesole, il capitano dell'SS Teo Saveche, per la strage di Piazzale Loreto a Milano, e Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Cries. Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della 16ª divisione Panzergranadier Division Reichsführer, quello di Bardine di Sant'Erenzo, il numero 1957. Nel fascicolo numero 1996 si riferisce all'assalto alla Certosa di Farneta, è già scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Per la mattanza di San Cesario sul Panaro, fascicolo 663, i nomi messi nero su bianco sono esattamente quelli dei reali assassini. La giustizia, anche se tardiva, a quel punto si mette in moto. Da novembre del 94 a maggio del 96 vengono infatti trasmesse alle procure militari competenti 695 fascicoli. 280 sono procedimenti contro ignoti, 415 riguardano i militari identificati, in maggioranza tedeschi, in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizioni del reato perché gli indagati nel frattempo sono morti. Altre invece giungono al dibattimento e grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire vari processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio a Sant'Anna di Stazzema. Davanti alla corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. La requisitoria del procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis è un durissimo atto di accusa contro i responsabili delle stragi di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata un'abitudine.
15: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: Marco De Paolis era allora procuratore di La Spezia. Oggi è procuratore generale militare nazionale ed è uno dei magistrati che ha portato avanti il processo più importante, quello ad esempio per la strage di Sant'Anna di Stazzema e quell'altro di Montesole. Il gruppo più spietato, secondo De Paolis, era comunque la 16ª divisione Panzergranaria.
16: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 44.
17: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranadier?
16: Ma noi intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, ecco, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Stazzema circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao circa 350 vittime, la Certosa di Farneta 60 vittime, e la Casalecchio di Reno una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, ma soprattutto ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla sedicesima.
17: Quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della sedicesima, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no? Davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che diciamo vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
16: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea. Diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler.
0: E alla fine del racconto di questo pezzo di storia d'Italia sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e di indizi? Ancora, se troveranno mai colpevoli di queste omissioni, una democrazia deve fare giustamente i conti anche con il suo passato.
18: Sonori di archivio, interviste all'autore.
19: Il lato oscuro della verità.
18: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato,

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Emilio Alessandrini era un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, assassinato il 29 gennaio del 1979 a 36 anni da un comando di prima linea perché, come c'era scritto nel volantino che ha rivendicato il suo omicidio, dava credibilità alle istituzioni. Un uomo dello Stato sicuramente, un uomo dello Stato che però da questo Stato temo sia stato abbandonato.
4: Così Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini, racconta chi è stato suo padre, assassinato da un comando di prima linea. È la mattina del 29 gennaio 1979. Milano è avvolta da una leggera nebbiolina, fa freddo e la temperatura è poco sopra gli 0 centigradi. Il giudice Emilio Alessandrini esce dalla sua abitazione. Tiene per mano il figlio Marco, cammina a piedi per 300 metri e raggiunge la scuola elementare di Via Colletta. Un bacio, una carezza, poi vede il bimbo salire le scale e allontanarsi. Alessandrini non ha protezioni da parte dello Stato, non chiede scorte, resta solo con le sue idee. Cammina a testa bassa verso la sua abitazione, poi si infila nella sua automobile. Cinque persone attendono un magistrato all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori a Milano. Uno dei killer spacca il vetro della vettura con il calcio della pistola. Il giudice viene raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco. Muore all'istante. Il comando si eclissa nel traffico cittadino dopo aver lanciato alcuni fumogeni. Poco dopo, ai centralini dei quotidiani, come la Repubblica, giunge la rivendicazione dell'organizzazione Prima Linea. Oggi, 29 gennaio 1979, alle ore 8:30, il gruppo di fuoco Romano Tognini Valerio dell'organizzazione comunista Prima Linea ha giustiziato il sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini. Era una delle figure centrali che il comando capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista e diversiva.
5: Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando di prima linea. Il dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le 8 quando stava tornando a casa al volante della propria auto. Aveva accompagnato suo figlio Marco di 8 anni a scuola.
4: Emilio Alessandrini è uno dei magistrati più importanti a quel tempo nel nostro paese. Nasce a Penne, in provincia di Pescara, il 30 agosto 1942. Si laurea in giurisprudenza nel 1964. Inizia la carriera in magistratura svolgendo le funzioni di uditore giudiziario presso il Tribunale di Bologna. Nel 1968 diventa sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Si occupa delle indagini sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Nel 72, con i colleghi Fiasconaro ed Ambrosio, segue la pista della destra eversiva, smaschera i depistaggi degli uomini del SID, il servizio segreto di allora. L'istruttoria si rivela ben presto tra le più difficili del dopoguerra, coinvolgendo, oltre ad ambienti dell'estrema destra neofascista, anche uomini legati ai servizi segreti. Superando difficoltà di intralci di varia natura, il 6 febbraio del 74 Emilio Alessandrini deposita una lunga e ponderosa requisitoria per il rinvio a giudizio dei componenti della cellula fascista veneta facente capo a Franco Freda e Giovanni Ventura, che costituisce un sicuro punto di riferimento per tutti coloro che si occuparono e si occuperanno successivamente della vicenda. Fin dal dicembre del 72, mentre è ancora in pieno svolgimento l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, viene assegnata ad Alessandrini a Fiasconaro la nascente sezione Reati Finanziari, che riguarda i reati più strettamente economici, come pure il contrabbando ad ogni livello e il traffico di droga. Conclusa l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, Alessandrini continua ad interessarsi di eversione, in particolare del terrorismo rosso. Alessandrini lavora nella commissione consultiva istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma dei codici penali. È uno dei primi magistrati a tentare di comprendere le radici e le motivazioni di questo fenomeno, non solo sul piano giudiziario ma anche e soprattutto da quello sociale. In questa prospettiva partecipa a vari convegni che esaminano il problema sul piano degli aspetti processuali e delle conseguenze che il fenomeno avrebbe comportato in ordine alla riforma dei codici in preparazione da molti anni. Partecipa tra gli altri al convegno di Grotta Ferrata dal 25 giugno al 1 luglio del 78 su iniziative giudiziarie e lotta alla criminalità organizzata e politica, con particolare riferimento alla legge reale promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Alessandrini esamina il problema delle connessioni tra criminalità comune e criminalità politica dall'angolo visuale del ruolo dell'istituzione carceraria. Sul terrorismo rosso Emilio Alessandrini diviene dunque il punto di riferimento al Tribunale di Milano. È sua l'idea di creare un pool di magistrati con l'intento di coordinare tra loro il lavoro delle varie procure. Il 13 settembre 1978, pochi mesi prima di essere ucciso, nell'appartamento occupato da Corrado Aluni in Via Negroli a Milano, viene trovata una scheda e una foto di Emilio Alessandrini. Il giovane magistrato inizia ad avere paura e i suoi amici confida di temere che quella foto provenga dai servizi segreti. Alessandrini, infatti, parallelamente alle inchieste sul terrorismo, si occupa anche degli scandali finanziari del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e dei legami tra i servizi segreti e gli ambienti eversivi di destra. Scrive il 30 gennaio 1979, il giorno dopo l'assassinio di Emilio Alessandrini, l'editorialista inviato del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Sarà per quella faccia mite da primo della classe che si lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare, che non combina sciocchezze. Un personaggio simbolo, rappresenta quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né falchi chiacchieroni né colombe arrendevoli. In Viale Umbria, il partito della morte ha teso l'agguato a Emilio Alessandrini, 39 anni. È la prima volta che uccidono un magistrato a Milano. L'articolo è del 30 gennaio del 79, compare sul Corriere della Sera. Il partito della morte, lo definisce così Walter Tobagi. Come in un terribile gioco di specchi, Tobagi ricorda l'autoprofezia di Alessandrini, che diventa anche la sua autoprofezia. Eccola la frase del magistrato riportata dal giornalista: non è un caso che le azioni dei brigatisti siano rivolte non tanto agli uomini di destra ma ai progressisti. Il loro obiettivo è intuibile: arrivare allo scontro nel più breve tempo possibile, togliendo di mezzo quel cuscinetto riformista che in qualche misura garantisce la sopravvivenza di questo tipo di società. Il ragionamento di Alessandrini ricade praticamente su se stesso e su Tobagi, che alla fine lo fa suo, i riformisti come nemico da abbattere. Emilio Alessandrini e Walter Tobagi, due mestieri differenti ma uniti nella ricerca di una verità. Il giornalista del Corriere della Sera sarà poi ucciso poco più di un anno dai terroristi della Brigata 28 marzo. La figlia, Benedetta Tobagi, legge un passo di uno scritto ritrovato postumo che unisce l'attività contro il terrorismo di Alessandrini e Tobagi, l'essenza del riformismo.
6: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno, e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
4: La sera del 29 gennaio 1979, dopo l'omicidio di Emilio Alessandrini, in molti hanno paura. Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, racconta il clima di quella giornata a Milano.
7: Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera, verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Io vado in procura, trovo tutti i magistrati in lacrime, sconvolti per il povero Emilio assassinato in quel modo, terribile, un episodio terribile, e mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8. Io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Gresti mi fece vedere l'elenco, e Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, e nell'ottobre prima c'era stata una bomba sul davanzale della sede dell'ordine di via Montesanto, l'avevano messa gli amici di quel signore che sta a Parigi, Battisti, e io sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, non ricordo a lungo, abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. Poi ci riunimmo, cambiamo casa, andiamo là, andiamo qui, ma siamo rimasto lì. Perché l'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gresti, che mi diede, ci dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, testuali, questo fu l'unico consiglio, cioè, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9, questa è la prima volta che io racconto questo episodio, del 29 gennaio 79.
4: Ma chi sono gli assassini di Emilio Alessandrini? Così Sergio Zavoli racconta Prima Linea in una delle bellissime puntate della Notte della Repubblica.
8: Dopo INAP scende in campo un'altra formazione, prima linea. Sarà seconda alle Brigate Rosse solo per il numero di persone che colpirà. Ha un inizio spontaneista, anarcoide, sostenuto da un culto esasperato e nichilista dell'azione, senza un progetto politico che non sia intanto l'attacco allo Stato.
9: Per noi l'alternativa è chiara. E tra l'organizzare e l'armare un processo di liberazione di massa dalle enormi capacità di cooperazione sociale che la classe ha espresso, e la distruzione della forza, della rabbia, dell'antagonismo proletario.
10: Prima linea nasce di fatto nel dicembre del 76, quando rivendica a Milano i primi due attentati, alla Federlombarda e al Corriere della Sera. Nell'aprile del 77 la sua struttura è organica. Una delle riunioni cosiddette di fondazione si tiene in una canonica di Scandicci, presso Firenze, dove si incontrano un centinaio di ex militanti di Lotta Continua ed altri provenienti dal gruppo di Senza Tregua. La scelta del nome, Prima Linea, ha questa origine. All'inizio degli anni 70, i servizi d'ordine dei movimenti della sinistra extraparlamentare si schieravano in testa ai cortei, occupando appunto la prima linea. Qualcosa dunque di simbolico nel più concreto e forse più duro dei gruppi. Più del Vietnam, il modello idealizzato da prima linea sembra Cuba. La guerra di lunga durata, i santuari, gli assalti, la guerriglia diffusa, il quartiere liberato, i processi come atto di liturgia proletaria, ma anche la rappresaglia, le vendette, i ferimenti, gli omicidi, sono tutti capitoli di un terrorismo che i militanti dell'organizzazione comunista combattente prima linea chiamano guerra civile. Una guerra che nessuno tranne loro ha dichiarato, ma inevitabile, dicono, per cancellare l'ingiustizia, trasformare la società, imporre la dittatura del proletariato. L'organizzazione, che trova un suo spazio nella nebulosa della sinistra extraparlamentare, aspira al consenso collettivo. Alla scelta della clandestinità quasi maniacale delle BR, preferisce l'azione nel sociale. Più della fabbrica l'obiettivo è il quartiere. I militanti impugnano la pistola o tirano le bombe, ma fuori dall'orario d'ufficio, che molti seguitano a frequentare, conducendo così una doppia esistenza, fino al momento dell'arresto. Sono studenti, impiegati, veri o sedicenti, intellettuali, molti i borghesi, pochissimi gli operai. I militanti di prima linea, in una prima fase, conducono una vita all'apparenza normale, non usano documenti falsi, non hanno covi. Si riuniscono nelle loro case, dove conservano tutto il loro armamentario, a cominciare proprio dalle armi. Segreta è soltanto la struttura militare, che si articola in un comando nazionale e in più gruppi di fuoco molto agili e per certi aspetti autonomi. Il maggior numero di azioni si ha fra il 77 e l'80. In quegli anni prima linea compie rapine per autofinanziarsi, attentati incendiari e in una serie impressionante di agguati colpisce magistrati, poliziotti, dirigenti di azienda a Milano, Torino, Firenze, Napoli. Qui è prima linea, abbiamo giustiziato Alessandrini. Sono le 8:40 del 29 gennaio 1979, un lunedì, quando una voce maschile telefona questo messaggio alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica. 20 minuti prima, a un semaforo di Viale Umbria, il sostituto procuratore Emilio Alessandrini era stato ucciso al volante della sua auto. Aveva appena accompagnato il figlio a scuola.
4: La storia degli assassini di Emilio Alessandrini parte da lontano, così la raccontano sempre a Sergio Zavoli i protagonisti dell'organizzazione Prima Linea, tra cui Sergio Segio, uno di quelli che uccisero Emilio Alessandrini.
8: Che cosa ha spinto questo gruppo di giovani a fare una scelta tanto confusa quanto disperata? Che cosa li ha aggregati intorno a un progetto senz'altra prospettiva che quella di seminare a ventaglio ogni genere di violenza, nell'ipotesi che lo Stato perciò stesso si frantumasse fino alla resa? Quali sono le loro storie personali? Come le hanno confuse umanamente con la loro scelta politica? Ecco le interviste annunciate, una serie di testimonianze su una storia diversa del terrorismo. Sergio Segio, lei è stato uno dei capi militari di prima linea. Accusato di 12 omicidi premeditati, ha ricevuto 3 condanne all'ergastolo. Da 3 anni si è dissociato dalla lotta armata. Ecco. Che cosa aveva spinto lei e gli altri suoi compagni a creare nel 77 prima linea?
11: Una risposta non molto semplice, perché i fattori sono complessi, credo che rispondano a vari ordini.

0: che la lotta armata potesse avere un significato e un effetto di liberazione, quindi di possibile costruzione di passaggi di una società migliore.
1: Che cosa volevate fare o pensavate di poter fare che le Brigate Rosse già non facessero?
0: Credo in effetti che sia obiettivamente difficile cogliere dall'esterno per chi non ha vissuto e non è stato protagonista della lotta armata quali potessero e volessero essere le differenze. Io ritengo che la storia di prima linea è la storia delle Brigate Rosse, seppur appunto luttuosamente simili, avessero come radice contenuti, propositi. E diciamo corpi teorici e analisi differenti. Se vogliamo, prima linea aveva di peculiare rispetto alle Brigate Rosse un rapporto, diciamo, di confronto con il movimento, con quello che allora definivamo il movimento, cioè quell'area sociale di riferimento. Le Brigate Rosse, se vogliamo, quantomeno a mio giudizio, hanno sempre avuto invece nei riguardi di quest'area sociale, degli strati di classe a cui si faceva riferimento, un proposito di arruolamento, quindi se vogliamo in una dinamica molto più militare, cioè molto più sussunta a una logica di guerra.
1: È giusto dire che il vostro primo obiettivo era quello di contrapporvi, se non proprio di fare concorrenza alle BR, nel senso di acquisire un'immagine di consapevolezza, di efficienza e perché no, di durezza che vi promuovesse a livello brigatista.
0: A mio parere sicuramente no, cioè, credo che una lettura appunto in termini concorrenziali, tristemente concorrenziali, tra prima linea e Brigate Rosse sia tutto sommato epidermica, nel senso che i fattori, come lei diceva, di durezza, di irrigidimento, di questa apparente e forse obiettiva escalation all'omicidio, era al portato, io credo, di condizioni più generali, cioè di un contesto politico specifico che si è venuto a creare in particolar modo nel dopo omicidio dell'onorevole Moro. Cioè la progressiva che ha riguardato sia noi che le Brigate Rosse, perdita di quelle che erano le ragioni sociali, le ragioni originarie della scelta delle armi ed anche il collegamento diretto, dialettico con settori infimi e minoritari quanto si voglia, comunque con settori e parti della realtà sociale.
1: Un aspetto che vi distingueva dalle BR riguardava le regole della clandestinità. Queste regole, rigorosamente applicate dai brigatisti, erano vissute da prima linea, se non sbaglio, in maniera meno rigida. Perché?
0: Per quel tipo di volontà di mantenere un cordone ombelicale con il movimento e con gli strati sociali di riferimento, con le situazioni concrete poi nel territorio e nelle fabbriche con le quali si aveva un rapporto dialettico o un rapporto di intervento politico.
2: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè, torneremo a raccontare la storia di Emilio Alessandrini.
3: Il Lato Oscuro della Verità.
4: Sono le 15 e 23 minuti.
5: Radio Podcast. Il Meteo.
6: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
7: Il Lato Oscuro della Verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Il Lato Oscuro della

0: Marco Donat-Cattin è un giovane inquieto della borghesia torinese. È figlio di Carlo Donat-Cattin, uno degli uomini più potenti della Democrazia Cristiana, della corrente di sinistra. Marco Donat-Cattin è un attivista di lotta continua. È un giovane ribelle, conduce una vita precaria, inquieta, nonostante la sua sicurezza economica. Nell'autunno del 76, dopo la sconfitta alle elezioni estive, Lotta Continua si scioglie. La parte più dura del servizio d'ordine sceglierà la lotta armata. Il 29 novembre del 76 un gruppo armato, tra cui Roberto Sandolo e lo stesso Marco Donat-Cattin, assalta l'associazione dirigenti Fiat di Torino. L'azione viene rivendicata da Prima Linea. Roberto Sandolo, militante di Prima Linea poi pentito, ricorda così l'amico Marco Donat-Cattin.
1: Il ricordo, il primo impatto di quando conobbi Marco Donat-Cattin è quello di un uomo triste, di un ragazzo triste, sicuramente più grande di me. Non parlava bene di suo padre, non ne parlava bene, diciamo, in termini politici. Ecco, personalmente non diceva nulla. Ecco, io non ho mai avuto modo di capire se ci fosse stato astio o uno spirito di concorrenza.
0: Roberto Sandolo, Sergio Segio, Michele Viscardi, Marco Donat-Cattin sono in quel periodo i capi militari di Prima Linea, protagonisti di una lunghissima scia di sangue.
1: Quando si costituì il primo gruppo di fuoco dell'organizzazione Prima Linea, si capì che si stava veramente saltando il fosso. Io ho capito, anche Marco, molto più determinato di me, che si stava imboccando la strada del non ritorno. I militanti di Prima Linea vivevano una vita sostanzialmente normale, giusto dimostrando di non essere l'ultimo fricchettone di piazza del movimento, quindi no a capelli troppo lunghi, un abbigliamento da impiegato, da studente modello, quindi la cravatta spesso e volentieri con la giacca. Andare al cinema, perché no, a partecipare anche a qualche momento di assemblea pubblica.
0: Il 29 gennaio del 79 Prima Linea ucciderà a Milano il sostituto procuratore Emilio Alessandrini. Del comando fanno parte tra gli altri Marco Donat-Cattin, Sergio Segio, Bruno Rossi Palombi. Gli investigatori accertano che quella mattina Sergio Segio spacca il vetro dell'auto di Emilio Alessandrini e colpisce il giudice al capo con un colpo di pistola. Le indagini, iniziate faticosamente, hanno una svolta nel maggio 1980, quando il terrorista pentito Roberto Sandolo rivela ai magistrati inquirenti la composizione del comando omicida. Viene istituito un unico procedimento per tutta l'attività svolta da Prima Linea dal 1976 al 1980. L'istruttoria si conclude il 10 marzo dell'83 con il rinvio a giudizio di 124 imputati. Il processo si apre il 30 maggio dell'83 e si conclude il 10 dicembre dello stesso anno presso la Corte d'Assise di Torino, presidente Antonello Bonu. Dopo 12 giorni di Camera di Consiglio, la Corte condanna Sergio Segio all'ergastolo, Bruno Rossi Palombi a 24 anni e 6 mesi di reclusione e commina pene minori agli altri imputati che a vario titolo si erano dissociati dalla lotta armata. Marco Donat-Cattin viene condannato a 8 anni con la concessione della libertà provvisoria. Il pubblico ministero Francesco Gianfrotta, che aveva chiesto 32 ergastoli per 124 imputati, interpone appello. Marco Donat-Cattin è dunque il capo militare di Prima Linea. Il 21 ottobre dell'86 testimonia nel corso di un'udienza del processo alla rivista Metropoli. Nello snodo centrale della storia dell'eversione, Donat-Cattin parla dei contatti tra Prima Linea e Brigate Rosse.
2: Può riferire il teste quando sarebbero iniziati i contatti tra Prima Linea e Brigate Rosse?
3: Ci sono stati vari periodi di contatti fra prima linea e
2: Brigata. Mi vuole precisare?
3: Sì. I primissimi contatti sono stati nel primi mesi del 77 a Torino.
2: Però primi mesi del 77?
3: Sì, a sì. Torino ci fu una, io credo, una riunione e si interruppero subito. Poi ci furono quegli incontri a Milano che sono stati letti nei verbali prima, che si interruppero con lo spaccamento.
2: In che epoca questi incontri?
3: Come?
2: In che epoca esattamente?
3: Subito quelli che, come è stato letto sui verbali, dopo il rapimento dell'onorevole Moro.
2: No, del rapimento e del marzo 78, sì. Noi siamo ancora al 77, mi sembra.
3: No, ho detto, ci fu un incontro, credo uno solo a Torino, nel 77, credo nella primavera del 77. Poi, a quanto mi risulta, nessun altro incontro. Qualche incontro dopo il rapimento dell'onorevole Moro a Milano, quindi tra il marzo e il maggio del 78, poi si rinterruppero i rapporti e questi incontri a Roma nel 79, cioè nel primavera, quasi estate 79. Successivamente non so più, perché io sono uscito da prima linea.
2: Morucci, se ricordo bene, sembra che, a suo dire, l'organizzazione terroristica più vicina alle Brigate Rosse fosse proprio la sua. Condivide questa opinione, questa dichiarazione di Morucci?
3: Bisogna vedere in che periodo. Nel periodo fino al 79...
2: No, Morucci, quando si è riferito a prima linea, non ha precisato periodi, ha espresso un giudizio, una stima, una particolare considerazione verso la sua organizzazione, quasi che fosse, rispetto a tutte le altre, la più vicina alle Brigate Rosse.
3: A me non pare. Io dico periodi perché io sono uscito da prima linea accusandola anche di brigatistizzarsi in quel periodo, e nel periodo precedente non c'erano dei buoni rapporti, anzi direi che erano abbastanza di polemica. Proprio specificamente anche sul rapimento Moro era uscito un editoriale su Senza Tregua, che poi era l'organo di prima linea praticamente, in cui si criticava pesantemente le Brigate Rosse per questa operazione.
2: Lei non ha mai sentito di un progetto iniziale carezzato dalle Brigate Rosse di un rapimento congiunto di una personalità politica e di un rappresentante della industria?
3: Ma congiunto in che senso?
2: Sì, che si fosse accennato, si fosse discusso di questa ipotesi.
3: Con prima linea?
2: No. Che fosse un proposito delle Brigate Rosse?
3: No.
2: Non le risulta. E lei ha dichiarato che vi sareste meravigliati molto di questa operazione, l'operazione Moro, vero?
3: Sì.
2: Ha accennato, mi pare, alle armi di Morucci, ho inteso male stamane, all'inizio dell'interrogatorio.
3: No.
2: Sì? Vuol precisare un po' meglio di questo?
3: Nel periodo in cui ho avuto dei rapporti con quello si può chiamare organizzazione che viene denominata MCR, mi dissero che una parte del loro armamento arrivava dalle armi che Morucci si era tenuto quando era uscito dalle Brigate Rosse.
2: Una parte, quindi che dotazione si sarebbe portata?
3: Questa non so quante armi.
2: Questa parte armi. Verso quale direzione si sarebbe?
3: Andò all'MCR, perché era poi l'organizzazione che mi pare abbia organizzato Morucci nel momento dopo la sua fuoriuscita dalle Brigate Rosse.
0: Marco, Donat Cattin si trova al centro di uno scandalo politico che coinvolge direttamente il padre, Carlo Donat Cattin. Grazie alle rivelazioni del terrorista pentito Roberto Sandalo, nel maggio dell'80 la polizia lo identifica tra i membri più importanti di prima linea, Marco Donat-Cattin riesce a scappare in Francia, ma la sera del 18 dicembre dell'80 viene arrestato a Parigi ed estradato in Italia nel febbraio 1981. Il padre, Carlo Donat-Cattin, esponente della sinistra sociale della Democrazia Cristiana e ministro in diversi governi all'apice della sua carriera nel 1980, decide di dimettersi da ogni incarico e di lasciare temporaneamente la vita politica a causa dell'attività terroristica del figlio e del procedimento parlamentare relativo all'accusa mai provata in alcun procedimento giudiziario che avesse aiutato la sua fuga all'estero. L'ipotesi nasce in seguito alle confessioni di Sandalo. Il terrorista racconta di aver avuto dei colloqui con il padre Marco e di aver saputo che il presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, aveva riferito a Carlo Donat-Cattin che suo figlio Marco era ricercato e che gli conveniva rifugiarsi all'estero. Donat-Cattin, padre, smentisce le rivelazioni, raccontando che non sentiva il figlio da anni, ammettendo tuttavia di aver chiesto a Cossiga se si sapesse qualcosa del figlio Marco e di aver ricevuto risposta negativa. Ammette anche di aver contattato Roberto Sandalo, ma solo per riferirgli che non c'erano notizie del figlio Marco. Successivamente Cossiga viene scagionato dall'accusa di favoreggiamento dalla commissione inquirente che decide a maggioranza, usufruendo della legge sulla dissociazione e poi di quella sui collaboratori di giustizia che concede forti sconti di pena a collaboratori dissociati. Donat-Cattin ottiene gli arresti domiciliari nell'ottobre dell'85, pochi giorni dopo l'assoluzione per insufficienza di prove dall'accusa di concorso morale nell'assassinio del criminologo Alfredo Paolella e torna completamente libero il 24 dicembre 1987. Il 19 giugno dell'88 sull'autostrada Serenissima nei pressi del casello di Verona Sud muore travolto da un'auto mentre sceso dalla sua vettura, segnala alle macchine di fermarsi per evitare un incidente. La storia postuma di Prima Linea si snoda poi attraverso un fenomeno unico nel panorama della lotta armata di sinistra, la dissociazione. L'avvocato Tommaso Mancini ha difeso molti ex militanti di quell'organizzazione che decisero di abbandonare il terrorismo senza però pentirsi, giovani come Sergio Segio, uno dei killer di Emilio Alessandrini.
4: Fu un giovane di prima linea che si chiamava Roberto Vitelli e che portò pose ai giudici il problema del valore della dissociazione in un processo per omicidio presso la Corte d'Assise di Viterbo. La legge sulla dissociazione fu approvata dal Parlamento ed entrò in vigore praticamente il 18 febbraio del 1987, la numero 34. Questa legge sulla dissociazione prevedeva una condotta da parte dell'imputato o del condannato completamente diversa da quella che era l'unica condotta, diciamo, ipotizzata dal codice e dalle leggi speciali, che era quella della collaborazione. La collaborazione, come tutti sappiamo, era il fenomeno che poi si chiamava, insomma, più diffusamente pentitismo, era quella condotta attraverso la quale il soggetto ammetteva le proprie responsabilità e chiamava in causa quelli che erano i concorrenti nel reato. Quindi ovviamente non c'era collaborazione, non c'era pentitismo se non c'era una chiamata di correo, diciamo, nello stesso processo, nello stesso reato o comunque nella stessa vicenda. A poco nelle carceri, specialmente nell'area omogenea di Rebibbia, si sviluppò una grossa tensione politica di revisione delle proprie scelte. E quindi questo processo di revisione poi sfociò, culminò con quello che oggi noi chiamiamo dissociazione, che la legge del numero 34 chiamò dissociazione, che era quello di assumere le proprie responsabilità, di assumersi le proprie responsabilità senza chiamare in causa assolutamente nessuno. Quindi è un'assunzione di responsabilità, ma non una chiamata di correo. Prima c'era il pentitismo, era il prezzo che lo Stato pagava per la collaborazione, non c'è dubbio. Quindi grandi sconti di pena insomma, è quello che poi sappiamo essere stata la stagione del pentitismo. Il primo pentito, devo dire, forse con una certa rilevanza processuale, fu, non so se si ricordi ancora, un certo Fioroni che diciamo ricostruì determinate vicende nel processo che andava sotto il nome di 7 aprile. Poi a poco ci fu Pici per le Brigate Rosse, insomma una serie di personaggi che collaborarono con la giustizia ed ebbero anche dei notevoli sconti di pena.
0: Cosa rimane oggi della figura di Emilio Alessandrini? Quale eredità lascia il magistrato a distanza di così molti anni dalla sua uccisione? Il figlio Marco Alessandrini conserva ricordi allegri e spensierati.
5: Io frequentavo le elementari e c'era un ragazzo un poco più grande che si divertiva ad annunciare una bomba e quindi venivano sfollati tutti gli alunni, cosa bellissima per noi. Mi ricordo che mio padre si occupò di questa cosa e come Nimbo Kid risolse il tutto scoprendo questo telefonista anche un po' maldestro per la verità. Quindi questa, se vogliamo, è l'impresa più eclatante di cui abbia memoria. Nell'intimità domestica non ho mai avuto, diciamo, la sensazione che mio padre facesse chissà quali cose eclatanti, cioè era una routine familiare assolutamente tranquilla, in quanto il lavoro restava fuori dalla porta di casa. Non ho mai chiamato mio padre papà, l'ho chiamato sempre Emilio, testimonianza di un rapporto di molto speciale che c'era fra noi, di amicizia, di complicità, di scherzi. Mi ricordo che lui, quando tornava a casa la sera tardi, si metteva a leggere, questo era uno scherzo, una specie di sketch che facevamo fra di noi, leggeva il Corriere della Sera, il Corrierone, con queste pagine come lenzuoli, e io, così facendo finta di nulla, mi mettevo sotto la poltrona e glielo, diciamo, spiaccicavo sulla faccia. Non so se mia madre abbia percepito in maniera più netta di un bambino quale io ero, la situazione più o meno pericolosa in cui si trovava mio padre, tuttavia queste sensazioni sono, perlomeno mi sono state risparmiate, cioè io sono sempre stato un bambino molto sereno, non avevo assolutamente idea di quello che poi sarebbe successo, né pensavo potesse minimamente accadere. Ricordo che spesso andavamo allo stadio, ricordo un'immagine di un Milan-Inter poco prima della scomparsa di mio padre, poi è strana la memoria, un ricordo di un giocatore del Milan completamente biondo, questo che la maglia rossonera e i capelli biondi, insomma, un bel ricordo di queste giornate allo stadio con mio padre. Io non avrei mai pensato che questo fosse quello che mi resta di mio padre.
0: La memoria di Emilio Alessandrini non è stata cancellata, vive ancora oggi e a lui sono state dedicate piazze, vie, parchi. La sua memoria è associata a quella di molti magistrati, giudici, uccisi dal terrorismo politico, come aveva ricordato molti anni fa l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel giorno dell'inaugurazione della sala principale del Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura.
6: Abbiamo vissuto quegli anni che hanno visto il sacrificio di tanti magistrati, ogni nome, ogni luogo, ogni data hanno scandito un momento drammatico della nostra vita, della nostra patria. E questo, l'eroismo, dobbiamo a quelle 26 vittime, a quei 26 martiri, se la nostra Repubblica è riuscita a superare momenti che noi che l'abbiamo vissuti con loro ci avevano in certi passaggi indotti alla disperazione. La magistratura è stata un baluardo essenziale, fondamentale. Chi l'ha colpita in maniera così drammatica e così mirata sapeva che colpiva quello che costituiva uno dei presidi fondamentali della nostra libertà e della nostra democrazia.
7: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, radio libera di informare. Vi ricordo come sempre che la nostra trasmissione può essere poi riascoltata su www.giornaleradio.fm, ma parte dei contenuti, degli spunti che sentirete anche questa sera sono reperibili su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto Iuri.
4: Buonasera.
3: E quest'oggi abbiamo in questa serata un magistrato, la dottoressa Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza. Benvenuta.
5: Buonasera.
3: Allora, intanto la presentiamo. È magistrato del 1992, gli anni caldi dell'uccisione di Falcone e Borsellino. Come prima sede viene assegnata a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale, oltre a quella di pretore del lavoro. Nel 96 è rientrata a Milano, dove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari appunto fino al 2003, quando è poi passata al tribunale di sorveglianza in funzione appunto di magistrato di sorveglianza. Nel 2017 è stata trasferita su sua richiesta al tribunale per i minorenni, dove è stata presidente del collegio penale sino al 2022. Infine ha deciso di tornare al tribunale di sorveglianza, dove si trova tuttora. Benvenuta dottoressa. Allora, prima di tutto, spieghiamo che cosa fa chi è e cosa fa un magistrato di sorveglianza.
5: Buonasera, intanto vi ringrazio per questo spazio. La funzione magistrato di sorveglianza non è nota neanche mediamente ai nostri colleghi, quindi figurarsi al resto del mondo. Non è nota perché si occupa di una fase che anche durante l'università non è particolarmente focalizzata, è la fase dell'esecuzione della pena, cioè a dire la fase che segue alla definitività della sentenza, cioè nel momento in cui la sentenza diventa definitiva si apre il poi, il cosa succede. A seconda poi che la persona che ha avuto una condanna sia libera o detenuta, segue una strada che è quella del possibile accesso alle misure alternative. E la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di verificare, il grado di pericolosità del soggetto e di decidere eventualmente se concedere o meno una misura alternativa alla detenzione, che quindi può essere declinata in vari modi. Può essere una misura semi-detentiva come la semilibertà, oppure in maniera più restrittiva una detenzione domiciliare che si declina in varie forme a seconda della situazione in cui si trova il soggetto, oppure la misura più ampia, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere anche di natura terapeutica se la persona ha problemi di tossicodipendenza. Diciamo quindi la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di fare delle prognosi, cioè di valutare prognosticamente, esprimere delle prognosi sulla base di elementi che dovrebbero confortare questo giudizio circa il rischio che la persona possa continuare a commettere reati oppure no. Questo è.
3: Cosa importante quindi è che lei, nella declinazione della sua attività professionale, deve necessariamente confrontarsi anche con persone come il professor Aparo. Iuri Aparo, lei di conseguenza ha deciso di far sentire la voce di un magistrato di sorveglianza oggi, proprio perché il ruolo che lei declina all'interno delle carceri comunque necessita di un rapporto, di una relazione con un magistrato di sorveglianza. In come pone in essere questa attività? Come si svolge? Che cosa fa lei quando si rivolge al magistrato di sorveglianza? Che cosa presenta?
4: Ma innanzitutto devo dire, con necessaria umiltà in questo caso, che lo psicologo del Ministero della Giustizia tendenzialmente non è previsto che parli direttamente col magistrato di sorveglianza.
3: Quindi fa una relazione?
4: Sì, una relazione che oltretutto viene
3: scritta, diciamo.
4: Viene scritta e viene messa insieme con la relazione che fanno altri operatori, cioè l'assistente sociale e l'educatore. Quindi al magistrato di sorveglianza arriva una relazione complessiva dove l'opinione dello psicologo è una delle parti. Questo non toglie che ci sono alcuni magistrati con cui, visto i miei quasi 50 anni di esperienza in carcere, io ho una relazione, diciamo, più
3: consolidata.
4: Intima. Sì, e lei, la dottoressa Roberta Cossia, è tra questi magistrati.
3: Dottoressa, come si trova lei quando si deve relazionare con degli psicoterapeuti, con degli specialisti, con dei medici? Perché poi, come diceva lei prima, la prognosi è una cosa anche, come dire, aleatoria, no? Magari delle volte può essere una prognosi corretta, delle altre volte magari meno. Ecco, lei come si barcamena di fronte?
5: Ecco, appunto, diciamo che quando ho iniziato a fare questo lavoro sono passata quindi da un settore più giudicante, diciamo, più giurisdizionale nel vero senso della parola, a questo tipo di funzione. Sono rimasta un po' spaesata, se devo dire la verità, perché non è uguale. Richiede, io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però richiede un po' di doti anche di intuizione, di empatia. Sedersi davanti a un detenuto, farlo parlare, cercare di capire che persona è e cercare di cogliere anche degli aspetti magari che poi magari vengono confermati più o meno dalle relazioni che vengono poi prodotte dall'equipe, che si avvale anche l'equipe trattamentale del carcere, si avvale anche del parere poi di chi svolge dei gruppi come il gruppo della trasgressione. Ma in generale questo tipo di impressioni sono importanti, sono molto importanti, tanto che questo, io dico sempre, non è un lavoro che potrebbe mai fare un'intelligenza artificiale, perché è un lavoro che richiede, è fondamentale anche
3: l'aspetto umano.
5: Sì.
3: Senta, ma dottoressa, mi spieghi una cosa, lei come fa a conciliare questa attività con il timore diffuso che c'è oggi nella società di persone che con un ricco curriculum di rapine e altri reati poi magari vengono messi in libertà? La sostengo, diciamo, la supporto con un altro dato. Il nostro paese è un paese in cui nel 2025 ci sono stati in totale 354 omicidi, ma è il dato più basso dalla nascita del Regno d'Italia, dal 1861. Però noi abbiamo una comunicazione in cui invece praticamente si fa passare il messaggio che deve avere paura di uscire di casa perché ti potrebbero colpire dei cecchini. Quindi c'è una divaricazione forte tra la realtà e quella e la realtà descritta dai media. Ecco, a fronte di tutta questa condizione, lei come fa a decidere?
5: Ecco, come faccio a decidere?
3: Ecco, allora, questo colpo di tosse già dice...
5: Sì, sì. No, e come facciamo a decidere e come faremo a decidere, se posso essere sincera? Siamo anche preoccupati di quello che verrà, se verrà... Speriamo che non venga, colgo l'occasione per dirlo, perché è proprio un settore della magistratura questo che porta con sé un rischio, un rischio che è costante, un rischio di non aver capito, un rischio di non aver percepito, un rischio di non aver visto delle fragilità che sono rimaste nascoste a tutti. E il rischio non è tanto e non è solo il fatto che la persona magari poi torni a commettere delitti, ma magari che ci possano essere delle vittime, il peso della responsabilità te lo porti dietro poi per essere stato tu quello che ha aperto lo spazio, l'ha aperto la porta a una persona che ritenevi fosse in grado di sostenere questa apertura, no? E io nella mia carriera mi è successo una sola volta che uno dei miei, diciamo, dei miei clienti, se vogliamo metterla così, una delle persone che erano sottoposte, diciamo, alla mia vigilanza, peraltro aveva una pena molto bassa, 6 mesi, è uscito, nessuno aveva capito che era
3: ancora potenzialmente pericoloso,
5: sì,
3: c'è stata una recidiva.
5: Sì, molto pericoloso, sì, no, ha ucciso una donna con in braccio un bambino davanti all'asilo, insomma. Diciamo che questo, il peso di questa responsabilità io me lo porto dietro, anche se aveva una pena di 6 mesi. Era una persona teoricamente normoinserita, diciamo, come diciamo noi, no? Con un lavoro, con una vita, con una compagna. In realtà questa compagna era separata, nessuno aveva capito la sua situazione. E la sera che ci hanno chiamato per dirci che aveva dichiarato che era intenzionato a uccidere la moglie, abbiamo cercato di fermarlo e non siamo riusciti. E per ragioni che vi evito. Comunque di fatto la responsabilità è mia. E non è tanto il fatto di aver sbagliato giudizio, il peso che ti porti dietro è quello delle vittime che sono rimaste, poi sono rimaste appunto colpite. La responsabilità è nostra. Come si fa a esprimere un giudizio e che lavoro si fa è difficile da spiegare. Ripeto, è una combinazione tra impressioni personali, cercare di costruire un rapporto in qualche maniera, diciamo così, il più possibile
3: umano
5: con le persone, leggere le relazioni, provare a capire le fragilità e cercare di intervenire.
3: Insomma, il vostro ruolo, dottoressa, è anche quello di, oltre che applicare la legge, di comprendere l'anima della persona che avete di fronte, cioè le sue potenzialità futuribili, sia in un senso, cioè in un senso del rispetto del diritto, sia potenzialmente nell'individuare un potenziale pericolo perché magari ritenete quella persona non ancora non adeguata, pronta. Non pronta.
5: Ecco, posso solo dire mezza cosa soltanto questo? Non è una questione di bontà o di maggiore clemenza, non è questo. Dico che negli anni che sono seguiti alla riforma dell'ordinamento penitenziario si è ampiamente dimostrato che questo è un... diciamo, è una maggiore sicurezza per tutti. L'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la fruizione delle misure alternative è imponente. Siamo passati da una recidiva dell'80% a una recidiva che non arriva al 10%.
3: Era intorno al 7%.
5: Era intorno al 7%, un po' di più per le tossicodipendenze che hanno un problema diverso. Però comunque stiamo parlando di un abbattimento vistoso. Cosa vuol dire? Che noi rimettiamo in circolazione persone che non delinquono, mentre prima, arrivando alla pena fino all'ultimo momento, come molti vorrebbero che tornasse ad essere, il tasso di recidiva era l'80%, quindi significava rimettere in circolazione persone
3: pericolose. Mi spiace dire a coloro i quali ci ascoltano che noi stiamo, come dire, producendo una serie di dati che in qualche modo confutano la narrazione quotidiana di un paese che affonda nel pericolo sociale. In realtà noi abbiamo un numero di recidive decisamente più basse, drasticamente ridotte, e abbiamo anche un basso numero di omicidi rispetto agli anni scorsi. Quindi insomma il sistema giustizia, per sempre perennemente messo sotto accusa, in realtà fornisce in modo peritato, quindi in modo misurato, anche dei risultati. Professore, la vedevo agitata.
4: Sì. No, io stavo dicendo che è stato sottolineato dalla dottoressa Cossia la funzione del giudicare, dell'intendere, del valutare. Però, e lo dico in forma dialettica, che tu ritengo che il magistrato di sorveglianza tra i suoi compiti abbia anche quello di avere un rapporto con il detenuto, non solo di valutare, diciamo, sulla base delle carte, sulla, in pratica quello che dico è che il magistrato, a seconda del tipo di rapporto che ha col detenuto, induce il detenuto ad avere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi ci vorrebbero molti più magistrati di sorveglianza, perché in pochi ci si limita a valutare le probabilità che il detenuto rispetti o non rispetti il provvedimento. Se invece i magistrati fossero in numero maggiore, avessero una formazione più consona alla questione, il magistrato potrebbe cominciare ad avere un rapporto col detenuto tale da innanzitutto fare in modo che il detenuto cambi l'immagine dell'autorità, perché è l'immagine che la persona ha dell'autorità.
3: Però, prof, scusi, pensiamo al caso di via Padova a Milano, un immigrato, credo sudamericano, che era già recidivo, aveva già commesso tutta una serie di reati e è stato rimesso in libertà, e insomma questa persona poi ha ucciso una giovane ragazza. Ora mi metto nei panni di coloro i quali assumono e asseverano che la tutela dei cittadini non viene garantita con queste modalità, però noi in realtà citiamo un caso e gli altri 100 non li citiamo.
4: Stiamo parlando di statistiche, io sto parlando di un'altra cosa, provo a dirla in modo secco. Ritengo che il magistrato non si debba limitare a giudicare le probabilità che la persona torni a delinquere oppure no. Ritengo, e la legge mi dà ragione, che il magistrato abbia il compito, non l'opzione, di avere un rapporto con il detenuto. Questo sto dicendo, e a supporto di quello che sto dicendo aggiungo che il detenuto che ha con il magistrato un rapporto è un detenuto meno motivato a farsi gli affaracci suoi e a tradire.
3: Chiarissimo.
4: Quindi
3: l'ha detto chiaramente, un rapporto umano è la premessa per poter potenzialmente evitare che vi siano recidive.
4: È chiaro che fino a quando i magistrati sono 10 per 10.000 detenuti, questo rapporto non è possibile.
3: Ecco, è così. Noi ci stiamo girando attorno alla questione del referendum, ma poi lì andiamo a sbattere, perché inevitabilmente si decide di mettere mano alla giustizia, e però molti elementi di criticità non vengono indicati, tra cui per esempio la mancanza di magistrati, la mancanza di personale penitenziario, che sono elementi che poi costituiscono criticità sistemiche che si scaricano poi sui cittadini. Però siccome noi proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, voglio far ascoltare, lo dico intanto al nostro regista Peter Bescapè, un pezzo di Leporello. Leporello è un progetto di musicoterapia che coinvolge i detenuti del carcere minorile di Bologna. È un raccontare le proprie emozioni, le speranze, i rimpianti, gli affetti in parole e musiche, come il desiderio di riscatto dopo la presa di coscienza del binario su cui si stava conducendo la propria vita. Passo dopo passo bisogna andare avanti, a volte manca il fiato, le gambe sono pesanti e per restare in piedi mi spacco anche le ossa. Questa è una parte del testo di questi ragazzi, farei sentire un paio di minuti.

Mi piace pensare al mio vissuto passato, dove sono nato, dove tutto lasciato. Ho nel cuore la terra di cui sono innamorato, mentre bene canto mi sento legato. Penso alle persone piene di rimpianti, le belle parole le dicono in tanti. Quante falsità, di cosa ti vanti? Facciamo i conti con i nostri sogni infranti.

0: avanti.
1: Siamo salti mortali.
2: Allora, rientriamo in studio. Dottoressa, ha sentito cosa dicono questi ragazzi? Sono poche le cose importanti, apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Questi sono ragazzi reclusi in questo momento in un carcere minorile, ma che scrivono un testo pregno di significato. Ecco, il lavoro di un carcere minorile deve andare in questa direzione, cioè quella di sviluppare la coscienza di questi ragazzi. È uno sforzo apprezzabile.
3: Ma certamente, io dico che il minorile è ancora un settore a sé, rispetto all'adulto c'è anche il tema dell'adolescenza, della difficoltà di diventare grandi, del fatto di non sapere più da che parte girarsi, non ci sono più contesti gruppali di appartenenza, una volta c'erano i contesti politici, oggi non c'è più nemmeno questo, i ragazzi sono veramente soli e credo che l'espressione diciamo di sé che paradossalmente in carcere gli viene offerta e magari fuori no, è un momento liberatorio, catartico per loro, dove riescono finalmente a dire

0: non hanno questa percezione, che la stanno, non la stanno trattando con i guanti, hanno la percezione di dover saltare la fila, di arrivare prima degli altri, hanno questo come urgenza, no? E ripeto, in un contesto di grandissima solitudine, dove noi non siamo stati in grado di intercettare le difficoltà, parlo anche del Covid, dell'ultimo periodo, ma la mia esperienza a tribunale per i minorenni è stata di ragazzi estremamente soli.
1: Sai che stamattina ho sentito un contributo di un allenatore di calcio, mi pare fosse l'allenatore del Cagliari, che sostanzialmente ha detto: io ho tanti ragazzi che appartengono alla generazione Z e sono talmente fragili che basta un applauso, un fischio, un insulto per demotivarli profondamente. Noi allenatori dobbiamo decidere se abbattere i muri o se creare, quindi o creare ponti o tirare su dei muri. Ci si ritrova?
0: Ah, certamente, è una fase della vita, ci siamo passati un po' tutti, dura per tutti, no? Non sai da che parte andare, non sai chi sei, se sei, che cosa sarai, che cosa diventerai, dove ti aggrapperai, non lo sai. È difficilissimo, quindi è un momento di fragilità estrema. Ed oggi io credo i ragazzi, proprio per questa estrema solitudine, sono particolarmente fragili, particolarmente vulnerabili, quindi basta pochissimo per distruggere un'autostima già di per sé molto molto fragile. Ecco perché forse diceva queste parole l'allenatore del Cagliari. Io penso questo, che il fatto di non avere più punti di riferimento esterni, gruppali, rendono veramente difficilissima la vita e facilissimo crollare.
1: Perché i giovani oggi, secondo lei, sono così fragili? Che risposta si è data, se si è fatta questa domanda?
2: Me la faccio, visto che lavoro in carcere. E anche
1: lei lavora anche al Beccaria di Milano?
2: Sì. Io ritengo che oggi si viva nella paranoia, perché ci si sente minacciati da chi viene vissuto come nemico, perché ha un'altra faccia, perché viene da lontano. Lo dicevo prima alla dottoressa Cossia mentre venivamo in macchina: il mondo ha bisogno di equilibri nuovi che tengano conto del fatto che non possiamo più chiuderci ciascuno nel proprio territorio guardandoci dagli altri. Se non si tiene conto del fatto che il mondo oramai è tale per cui siamo tutti nella casa degli altri, l'Africa in Europa, l'Asia, eccetera.
1: Ma ha inciso, secondo lei, il mondo, l'accesso al mondo digitale, cioè il mondo del web, che crea un mondo diverso da quello reale?
2: Incide sicurissimamente anche quello, perché il mondo digitale, l'informatica, contribuisce a rimpicciolire il mondo, cioè a rendere che io so in Alaska quello che accade in Giappone o in Australia. Rimane comunque il fatto che il mondo è piccolo, e un mondo piccolo induce le persone a difendersi da chi ti minaccia, e quindi di questo hanno bisogno i giovani,
1: il
2: di
1: mondo,
2: essere rassicurati.
1: Il mondo è piccolo, troppo piccolo per noi. Un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
3: Sono le 17 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
6: Delitto e castigo.
4: Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo.

0: perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, di nuovo con il professor Giulia Paro e con la dottoressa Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza. Dottoressa, la prima cosa che le chiedo è, lei ha mai avuto paura nell'esercizio di un'attività così complessa?
2: Sì, sì, ho avuto molta paura. Ho avuto paura di sbagliare, ho avuto paura di prendermi delle responsabilità più grosse di me, ho avuto paura moltissime volte. E, quando mi hanno destinato in Sicilia è stato un periodo difficilissimo per me, perché sono stati uccisi da prima Falcone, poi Borsellino nel giro di 2 mesi, e noi eravamo stati destinati a Caltanissetta. Quindi sono partita che i miei mi salutavano come stessi andando in Afghanistan, quindi ecco, nel momento in cui sono partito ho pensato che non sarei tornata. Poi è stata un'esperienza molto molto molto più bella, interessante, ricca di quanto non avessi mai immaginato, ma ho avuto molta paura, sì, molta paura di sbagliare, di prendermi delle responsabilità più grosse di me, senza rete. E colgo l'occasione per dire che questo è in particolare un mestiere che non è ancorato dei dati certi, è ancorato a delle prognosi, quindi
1: certo,
2: come dire, a delle ipotesi.
1: Ma ci sono degli ingredienti che secondo lei favoriscono un humus che porta poi le persone, anche minorenni o anche maggiorenni, a entrare nel mondo della devianza? E per caso, a suo giudizio, per quella che è la sua esperienza, ci sono differenze tra il mondo economicamente ricco e quello invece più in difficoltà, quello povero? Cioè, contano le variabili ambientali?
2: Beh, le variabili ambientali contano sicuramente, perché sicuramente contano l'assenza di retro, di cultura, di patrimonio culturale, di formazione, questo conta. Però non è così, diciamo così, un rapporto di causa-effetto così diretto, non è così. Intanto, prima di tutto vorrei anche cogliere l'occasione per dire una cosa che forse non è nota. Le donne continuano a essere una percentuale bassissima dei detenuti, sono il 4% dei detenuti totali. Sulla devianza femminile ci si è interrogati tantissimo: perché le donne delinquono meno rispetto agli uomini? È cambiata la compagine sociale, è cambiata il ruolo sociale delle donne, è cambiato, non siamo più negli anni in cui erano confinate in ruoli domestici e quindi avevano meno accesso a carriere criminali, no? E allora perché? Lì le ipotesi che sono state fatte sono tante, anche bizzarre, a partire da Lombroso, che ci riteneva più cretine dell'uomo più stupide, diciamo,
1: cui comunque molti ancora oggi sappiamo si ispirano, però
2: esatto, esatto, cioè non è che è un pensiero proprio così, però ecco, a partire da queste teorie un po' più bizzarre, diciamo, siamo arrivati ad oggi senza avere una spiegazione molto chiara. Per me, ecco, forse l'idea che si è sviluppata potrebbe essere quella che vede nella devianza un colmare delle frustrazioni che non si riesce a colmare in altro modo. E le donne abituate da millenni a sopportare la frustrazione, ecco, diciamo così, perché nei secoli e nei millenni questo è stato, forse questa esigenza c'è di meno e prevale invece l'esigenza di cura, diciamo, del contesto, che è un po' considerato insito nella natura femminile. Prevale sia come condizionamento culturale, che poi determina anche un pensiero all'interno delle donne stesse, che se commettono delitti sono quasi sempre delitti commessi in forma gregaria, cioè a dire insieme al partner che magari in qualche maniera le coinvolge. Ma la donna che fa la rapina a mano armata non c'è.
1: Ecco, Vorrei capire, secondo voi, parto dal prof, il fatto che c'è una società liquida, come la definiva Zygmunt Bauman, no?
2: Sì.
1: Noto sociologo, il fatto cioè che ci siano tanti ragazzi che commettono reati a volte senza avere neppure la cognizione del perché lo stanno facendo, ci induce a interrogarci su quali sono i valori che portano poi i ragazzi a compiere questi, cioè da che cosa arriva questa adesione alla devianza, professore?
3: Arriva dal fatto che si deve diventare forti e potenti in un mondo in cui ci si sente marginali. Questa marginalità è data dal fatto che in una società sempre più complessa, più complicata e sempre più ridotta, ristretta, dove il marocchino, il sudamericano, e l'italiano e l'albanese sono dentro lo stesso quartiere, tutti con un senso di forte marginalità. Quando ci si sente marginali, la prima occasione utile per diventare importanti ed essere riconosciuti come significativi viene presa al volo. Quindi questa è la ragione per cui i ragazzi accedono alla devianza. Per quanto riguarda le donne, diciamo che più si diventa ricchi e colti e più si parifica anche, diciamo così, l'atto delinquenziale. Si parifica nel senso che femmine e maschi più o meno viaggiano in parallelo. Più si è ignoranti e maggiormente diventano centrali i valori di una volta in cui c'è il maschio che domina. A fare il delinquente è comunque una persona che in un modo o nell'altro si deve convincere di poter dominare. Se la donna è stata educata in una società povera a non dominare, prima di convincersi che può prendere una pistola e fare una rapina in banca, deve fare più strada di quanto possa fare un imbecille maschio.
1: Però io vi propongo un altro punto di vista, cioè tra le ragioni che inducono giovani e meno giovani, uomini o donne, a commettere reati, c'è anche forse un altro aspetto, quello di una società particolarmente competitiva. Allora vado dal nostro Peter Bescapè, perché voglio farvi sentire un celebre monologo di Al Pacino tratto dal film Profumo di donna. Frank Slade, interpretato da Al Pacino, è un colonnello cieco e aggressivo che viene affidato per il weekend del ringraziamento a Charlie Sims. L'attore è Chris O'Donnell, che è un giovane studente che cerca dei lavoretti per mantenersi. Il rapporto inizialmente tra i due è difficile, ma si evolve durante un viaggio a New York. Charles ha assistito ad uno scherzo dei suoi compagni di Ateneo, ma decide di non fare la spia, di non svelare all'Ateneo e al rettore chi sono i colpevoli. Per questo i colpevoli la fanno franca e lui resta da solo e rischia l'espulsione. A un certo punto ecco cosa accade quando davanti al Senato accademico Frank Slade, cioè Al Pacino, prende le difese di Charles Sims. Facciamo sentire questo breve passaggio.
4: Signor Sims, le offro un'ultima chance per dire la verità.
5: Il signor Sims non la vuole. Non gli interessa l'etichetta di studente ancora degno della Bird School. Ma che significa? Qual è il vostro motto qui? Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo? E chi non fa la spia viene mandato a rogo? Beh, signori miei, quando piove la merda c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
4: Ha finito, signor Slade?
5: No, amico mio, ho cominciato appena. Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa!
1: Ecco, dottoressa, lei è in croce alla devianza per lavoro tutti i giorni. Quanto di quest'ultima è responsabilità una società fondata sulla competizione a scapito dell'empatia e della correttezza, secondo lei? Perché questo brano a me ha richiamato questo tema.
2: Quanto è responsabilità? Io penso, ho letto un libro di mio figlio che si chiama La tirannia del merito. Lui studia sociologia e mi ha molto interessato questo titolo. Abbiamo diffuso l'idea, no, che la meritocrazia, l'andare avanti con il merito, è un valore da difendere, ma la verità è che la meritocrazia può anche atterrare, perché non per forza la persona che non ce la fa è perché non ha fatto niente. La persona che non ce la fa a volte non ce la fa perché non ce la fa, perché ci possono essere mille variabili nella vita. Tutti quanti siamo passati da periodi difficili, derivanti non necessariamente dal fatto che siamo Lazzaroni, diciamo, ma a volte per ragioni varie, esterne, fragilità, cose che ci sono successe nella nostra esistenza. Il giorno che non ce l'abbiamo fatta, proprio perché siamo alzati, non ce l'abbiamo fatta a fare un esame, ma non perché non fossimo preparati, ma perché proprio quel giorno non siamo riusciti, per mille ragioni. Ecco, il merito stritola, perché ti obbliga a metterti in competizione, a essere sempre sul pezzo, a farcela sempre, nei tempi che decidono che quelli siano e che non possono essere diversi da così, con quelle modalità, per forza in quel modo. La tirannia del merito è proprio questa, cioè il mettere le persone in competizione. E io ho sempre pensato che il ruolo della scuola non è quello di valorizzare il merito, e questo pretesi anche che fosse scritto nel regolamento d'istituto dove ero componente del consiglio d'istituto. Noi non valorizziamo il merito, perché il merito si valorizza da solo. Noi dobbiamo tirarci dietro quelli che non ce la fanno. Questo è il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di tirar su quelli che non ce l'hanno fatta per 1500 ragioni, che possono essere le più varie. Per me questo è il tema, cercare di far emergere le fragilità e provare a tirarci dietro quelli che non ce l'hanno fatta. Con i 10 siamo bravi tutti a lavorare, bisogna lavorare con i 4, con i 3, con i 2, con gli 1, perché esistono anche loro. Giusto, c'è cioè la società è fatta.
1: È una domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Cossia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere, a Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà esiste anche chi magari in quel momento non ce la fa per una serie di ragioni emotive, psicologiche, di magari errori nell'apprendimento nel momento in cui deve poi andare a fare un esame. Se magari cambiassero le condizioni, quella persona potrebbe essere invece comunque una persona che ce la fa, ma noi abbiamo educato i nostri figli a dovercela sempre fare comunque. Questo, le domando, incide per esempio in coloro i quali, venendo da ambienti sociali più difficili, poi sentono l'obbligo di riscattarsi, magari andando a fare poi le rapine perché non hanno niente, allora a quel punto si prendono con la violenza quello che non riescono ad avere.
3: Contesto.
1: Perché contesto?
3: Contesto perché i delinquenti non sono le persone che non ce la fanno perché sono più cretini degli altri, oppure più hanno la gobba, oppure sono strabici. I delinquenti sono le persone incazzate che non hanno alcuna idea di che cosa possa essere il loro futuro e di che cosa possa voler dire diventare adulti responsabili verso i propri figli. Quindi l'idea che il delinquente, cioè colui che commette rapine, che spaccia, eccetera, sia un povero Cristo che non ce l'ha fatta, a mio giudizio è completamente sbagliata. Il delinquente, quello che dice la mia esperienza, è una persona che non si è sentita riconosciuta nelle qualità che aveva, perché è cresciuto in un ambiente in cui, per difetto dei genitori, dell'ambiente, della scuola, del fatto che la società è scombinata, eccetera, non ha non è stato nutrito in modo tale da investire sulle proprie risorse. E siccome nel mondo ognuno di noi ha bisogno di essere riconoscibile come persona che conta, il delinquente che non sa niente di Giacomo Leopardi oppure di fisica quantistica prende la pistola, o ancora più facile, prende una busta di cocaina e la spaccia. Dunque, non per fragilità, ma per incazzatura e per il fatto che le regole del sistema il delinquente le sente come regole per gli altri e non per lui, che si sente superiore. Bisogna però, dunque, fare
2: dire,
3: in modo che il
2: professor delinquente Rapallo, non si sente io l'ho superiore. Sentita, però è proprio questo. Cioè, è proprio il fatto che la persona che non viene riconosciuta è una persona che in una società come questa, super competitiva, non viene accolta in nessun modo. Nel momento in cui inciampa, viene buttata via. Questo scatena una rabbia, una frustrazione, un'incapacità di tollerare la frustrazione, invece che essere motivati a reagire in qualche, in una maniera sana, si reagisce in una maniera di natura deviante, perché quella è la strada più semplice, il modo per superare la fila che normalmente la vita ti mette davanti. Tutti siamo stati oggetti di mille, tutti quanti, no? Di mille ingiustizie, a cominciare dalla scuola elementare in poi. Qualcuno di noi ce la fa, qualcun altro a superare la frustrazione che necessariamente incide sull'autostima, sulla tua capacità di reggere. Cioè, la tua capacità di reggere non è uguale per tutti, no? Cioè, c'è chi se la piange da solo nell'angolino e chi si incazza. E secondo me il fatto è che i ragazzi che accedono al mondo della devianza sono ragazzi che non hanno quella risorsa, che provano a superare la fila in altro modo.
3: In effetti stiamo dicendo qualcosa che ha un colore diverso, pur se sappiamo bene che abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Per quanto mi riguarda, colui che giunge al reato non è una persona che non ha le risorse, ma è una persona le cui risorse non sono state adeguatamente coltivate, valorizzate, riconosciute. Cioè, di fatto io in carcere non incontro delle persone deboli, di mente, stupide, eccetera. No, incontro delle persone arrabbiate. La caratteristica del delinquente è di essere arrabbiato, di non avere alcuna fiducia nell'autorità, di avere un'immagine delle figure adulte.
1: Però scusi prof, allora il nutrimento di cui parlava lei non potrebbe essere quello di cui parlava la dottoressa Cossa, che sta dicendo per nutrire quelle persone bisogna sforzarsi di capire se quel contesto di cui loro hanno fatto parte, che non giustifica ovviamente il reato, no. Ci mancherebbe, ma è una delle concause che ha indotto quella persona a non avere più o non aver mai avuto consapevolezza di quello che ha fatto, e quindi lo sforzo di comprensione che deve fare l'istituzione è anche di capire che questo contesto ipercompetitivo incide sulla qualità dei comportamenti.
3: Ma su questo siamo d'accordo esattamente al 100%. La puntualizzazione che sto facendo io riguarda il fatto che il delinquente non è una persona che ha meno, diciamo, qualità intellettuali o d'altro genere rispetto a quelle ufficialmente normali, ma è una persona che in conseguenza delle condizioni sociali, familiari, della relazione con suo padre e sua madre,
1: la rassicura avere uno psicoterapeuta così, perché lui, il professore, è, diciamo, rigido.
2: Ma io lo so.
1: Questa sua rigidità però la rassicura, perché lui, quando poi presenterà una relazione, prima di dare il suo benestare, probabilmente il ragazzo, la ragazza o la persona, insomma, ne deve fare di strada prima che lui dica approvata la sua eventualmente misura cautelare alternativa.
2: Ma io conosco detenuti o ex detenuti o persone attualmente in affidamento che avevano commesso anche dei reati gravi, che mi dicono sempre: se non avessi preso degli schiaffoni da Yuri Aparo non sarei qua.
1: Che giudizio si è fatta lei del gruppo della trasgressione, quindi?
2: Mi sono fatta un giudizio positivo, nel senso che è comunque un contesto dove vengono valorizzate queste risorse che appunto dicevamo vengono valorizzate, delle risorse che rimangono nascoste, ecco. Ma paradossalmente, lo dico, certi detenuti hanno scoperto di valere qualcosa in carcere invece che fuori, no? Di
1: sai che questa è una cosa che ci dicono spesso, sì, i detenuti
2: come esseri umani,
1: sì, mi sono sentito libero per la prima volta sono arrivato in carcere, o cominciare a riflettere e scontrarmi o incontrarmi col professore ha significato guardare dentro di me,
3: sì, ma non bisogna fraintendere, non è che la persona si sente libera perché è arrivata in carcere, no. La persona si sente libera perché c'è qualcuno in carcere che o con schiaffoni o con parolacce, come dico io, di fatto ti fa sentire che tu esisti, che tu vali, che tu puoi fare. Cioè prima, quando si parlava del ma perché i ragazzi si rivolgono alla divinità, insomma diventano delinquenti, e si diceva ma dov'è la ragione? Perché non si può essere numeri, e in un mondo dove tutto gira vorticosamente e dove anche diciamo così, la digitalità, l'informatica eccetera contribuisce a questa super velocità, anche i giornalisti contribuiscono a questa super velocità, maledetti loro, ok? In questa super velocità uno si rimbambisce e dice vabbè, visto che dobbiamo correre adesso prendo un martello, te lo schiaffo in testa e io velocemente divento superiore, è chiaro. Allora la dobbiamo piantare di dire che le persone arrivano in carcere e finalmente si sentono libere. Non si sentono libere perché sono in carcere, si sentono libere perché hanno trovato qualcuno che, contravvenendo a quella che è la norma del carcere, ti dà la parola e ti dice io voglio che tu parli, non che obbedisci, perché se tu tieni una persona nell'obbedienza la persona ti odierà. Ma dottoressa, la società non si sentire, può servire della gente che odia.
1: Sentire il professore significa in certi momenti richiamare ancora una volta il tema della perdita del padre, no? Cioè questa è una società, lo dice sempre il professore Calcati, in cui noi abbiamo perso la figura paterna. Quando sento il professor Aparo sento un padre che dice no, ma certi ceffoni, comunque non è che uno entra ed è libero finalmente, no, prima le buschi, capisci, quindi ti riconosco nel fatto che tu sei una persona, ti riconosco nelle potenzialità di poter crescere, cambiare, ma intanto due ceffoni te le devo dare. È un ritorno ad un padre sano che comincia a dare le regole, o siamo troppo, si va verso il patriarcato?
2: Ecco, no, sul patriarcato non vorrei virare, sinceramente preferirei dire che è finalmente un posto, finalmente purtroppo avevamo pensato in tanti decenni precedenti all'abolizione del carcere, non è che
1: Su questo, per esempio, il dottor Pagano ci ha detto che lui pensa ad un carcere orizzontale e non verticale, giù i muri, lui dice. È un'utopia o ci si può arrivare?
2: Un'utopia. Diciamo che fino ad oggi, delle idee diverse rispetto a certo tipo di devianza, io credo che attualmente il carcere sia pieno di gente che in carcere non ci dovrebbe stare, per mille ragioni, perché sono psichiatrici, perché sono tossicodipendenti, perché hanno dei reati di scarso allarme sociale, perché hanno problemi di disagio, di marginalità, tutta un'altra questione. Però per certi tipi di pericolosità sociale un'idea diversa fino adesso non ce la siamo saputa inventare, benché io sia idealmente favorevole a un carcere senza mura, un carcere diverso. Ho visto, c'è un film di Michael Moore, forse Bowling and Columbine, mi pare, che fa vedere il carcere dove viene ristretto quel ragazzo che ha fatto la strage in Norvegia, fa impressione. Cioè questi
1: Breivik
2: si sentono talmente in colpa i norvegesi che gli agenti lo aspettano sulla porta e cantano We Are the World con la chitarra, e poi il carcere è costituito da celle dove gli stessi detenuti hanno la chiave per chiudere e aprire la cella, hanno spazi poi per accedere fuori liberi.
3: Comunque, dottoressa,
2: naturalmente stiamo parlando di un altro genere di criminalità, no, sto solo dicendo che se idealmente siamo assolutamente d'accordo, di fatto ad oggi un'idea diversa non ce la siamo saputa inventare.
3: Sono d'accordo, voglio parlare male di Max Rigano.
2: Sì.
3: Sì, perché sta storia che lui dice che il dottor Amparo è i ceffoni, ma quali ceffoni? Cioè, sta parlando male di me e qua questo rischia di farmi perdere la stima che tu hai nei miei confronti. Allora, caro dottor Rigano, lei deve capire che io non è che sono per i ceffoni, io sono per il teorema di Pitagora, il che vuol dire, tradotto in termini giornalistici, che un detenuto deve, per avere diritto di parlare, deve imparare, come dire, i codici della parola, le no. Quindi io ti chiedo, dimmi il teorema di Pitagora e se non lo sai lo impari, dopo che l'hai imparato sei cresciuto. Quindi lei dottor Rigano, non deve dire che io sono per i ceffoni, lei deve dire che io sono per il teorema di Pitagora. È
1: per
3: chiaro?
1: Il teorema di Pitagora, che è un metaforico, simbolico educare.
3: Educare sì, ma non con ceffone. Il teorema di Pitagora è l'emblema del questo concetto. Io voglio che tu cresca. Tu devi crescere, non è che puoi crescere. Il carcere ha il dovere di far crescere, perché le persone che arrivano in carcere perché non sono cresciute e soprattutto non gli è cresciuto dentro il senso della responsabilità e del valore delle proprie risorse. Chiaro?
1: Ecco, è chiarissimo.
2: Ecco, dottor Amparo, infatti io interrompo brevemente perché faccio l'esempio dei reati di stupro, no? Se tutta la difesa si incentra sul far passare lei come una poco di buono, e poi la persona porta a casa una condanna per stupro, la sua carcerazione sarà una carcerazione durissima, perché significa partire dall'idea di essere innocenti, significa una tortura. Il tema è cercare di far assumere la responsabilità. Tu ti devi prendere la responsabilità, solo da lì puoi partire. Se non parti da un'assunzione di responsabilità non c'è nessuna possibilità. È una grave responsabilità rispetto a quelle persone che per tutta la carcerazione questa responsabilità non se la prendono, ce l'hanno anche i difensori che impostano delle difese perdenti e per di più che ingenerano l'idea di essere stati ingiustamente accusati.
3: Allora, e fu così che lei e io siamo d'accordo contro il dottor Rigano. Hai capito?
1: Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Amparo, grazie alla dottoressa Roberta Cossia. Tema molto delicato, molto interessante. Replica domani alle 20, ci vediamo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo www.giornaleradio.fm per poter risentire i contenuti della trasmissione. Buona serata.
0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 nasce in Italia un movimento magmatico formato da migliaia di persone che non si riconoscono nei partiti della sinistra tradizionale, in particolare il Partito Comunista Italiano, guidato allora da Enrico Berlinguer. Non c'è un'organizzazione centrale. A questo movimento aderiscono comitati di quartiere, circoli giovanili, collettivi studenteschi operai, gruppi della sinistra extraparlamentare come Lotta Continua. I primi vagiti di quello che accadrà nel 1977 si avvertono già la sera del 7 dicembre 1976 alla prima della Scala di Milano, dove gruppi dei circoli giovanili contestano lo sfarzo dei partecipanti al tradizionale evento e si scontrano per numerose ore fino a notte con le forze dell'ordine. Il racconto degli inviati di Radio Popolare, emittente nata solo poche settimane prima.
4: Il pubblico ha pagato più di 100.000 lire e si è presentato puntuale, quello delle prime, pellicce, smoking, gioielli, il corredo usuale in queste occasioni. Quello che è successo fuori è grave e pesante. Cariche della polizia, candelotti, rastrellamenti, oltre 250 fermati, il centro di Milano trasformato in una piazza d'armi, molti giovani feriti.
5: I scontri sono stati violentissimi, proseguono anche in questo istante. Non siamo in grado di dare in questo momento altri particolari di quanto sta succedendo in Piazza Santo Stefano. Contiamo di darveli o attraverso la persona che ci ha appena telefonato o attraverso altre fonti nel corso della trasmissione della serata qui a Radio Popolare.
3: Il primo scontro forte avviene invece il 1 febbraio 1977. Un gruppo di iscritti al Fronte della Gioventù e del FUAN, organizzazioni del Movimento Sociale Italiano, attaccano studenti di sinistra riuniti in assemblea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Lo studente Guido Bellachioma viene ferito alla testa in modo grave. Poche ore dopo gli autonomi assaltano la sede emissina di via Somma Campagna a Roma. Il corteo viene disperso dalla polizia che ferisce gli studenti Paolo Tomasini e Leonardo Fortuna, detti Paolo e Dado, poi incriminati per tentato omicidio nei confronti dell'agente Domenico Arboletti. La contestazione è contro la cosiddetta politica dei sacrifici, teorizzata dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama e dal compromesso storico con la Democrazia Cristiana messo in pratica da Enrico Berlinguer. È il 17 febbraio 1977. Gli autonomi assediano il palco allestito per il comizio dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama all'Università di Roma. Violenti scontri tra studenti operai del servizio d'ordine del PC si susseguono per ore. Alla fine il camion rosso che serviva da palco viene ribaltato. Lama è costretto a fuggire stretto da un fitto cordone di militanti del PC e della CGIL. È il primo forte strappo tra il movimento e la tradizione della sinistra storica. Sentiamo qui come i telegiornali di allora avevano raccontato questa vicenda.
6: La manifestazione, promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
7: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
6: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di autonomia operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione di ogni speranza, annebbiamento di progresso. A chi lo contestava, Lama faceva capire che chi si muove in quel senso, sia che militi nella destra fascista, sia che si abbandoni a forme irrazionali di violenza, deve essere apertamente combattuto. I gruppi di autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, gli indiani metropolitani, così dicono di sé i ragazzi che si dipingono il volto, provocavano i gravi incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di autonomia operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola, che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
8: Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di Roma e al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale dichiarava di non essere più in grado di garantire l'incolumità delle persone all'interno dell'Ateneo e chiedeva quindi l'intervento della forza pubblica che fino a questa mattina, come prescritto, non aveva potuto varcare i cancelli dell'università. Poco prima dell'ora fissata per lo sgombero, un'ambulanza del Policlinico aveva cercato di entrare nell'Ateneo Romano per raccogliere i giovani feriti, circa una decina, che erano rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme, e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi sui muraglioni e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
3: La rivolta si sposta nei giorni successivi nelle piazze lungo le strade del paese. Università e scuole medie superiori restano occupate. Cortei si susseguono nelle principali città italiane. È l'11 marzo del 77, sono le 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di Comunione e Liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo, cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri. Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano, cade a terra colpito a morte il militante di lotta continua Francesco Lorusso. Gabriele Giunchi, testimone oculare, si trova a pochi metri da Francesco Lorusso. Così racconta quello che vede l'11 marzo del 77.
9: Io andavo in Piazza Verdi, era circa mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e venti, perché si raccoglievano le quote per andare alla manifestazione nazionale che si doveva svolgere il giorno dopo a Roma. Quando si sentirono le detonazioni in fondo a Porta Zamboni, allora mi sono preso la bandiera che era vicino alla tavola, mi sono coperto il viso e sono corso verso in là. Mentre correvo verso in là venivano incontro quelli che scappavano da là, dicendo non passare da lì, perché lì c'è uno schieramento di carabinieri esorbitanti che spara candelotti, così. Proprio passare da via Bertoloni, sì, no, Bertoloni. Mi affaccio lì e vedo coi miei occhi le scintille provocate dalle pallottole a un'altezza di circa 3 metri sui muri. Io dico, accidenti, non è il caso di passare neanche di qui, poi le scintille addirittura sui muri, non si è mai visto. Queste secondo me erano fucileria da moschetto. Non erano pistole. Allora si va ancora avanti, le strade sono a pettine verso via Irnerio, cioè via 100-300 dove. Non è caso di passare di lì, ci dice qualcuno. Nel frattempo questi gruppi che correvano più che altro per vedere cosa succedeva erano minuscoli.
3: A Bologna, sotto il portico di via Mascarella, si sentono forti e chiari colpi di pistola dei carabinieri, come ricorda ancora Gabriele Giunchi.
9: Quando imboccammo via Mascarella, io ricordo un gruppo di 6, 7, 8, massimo 8 persone, quindi dal punto di vista ancora una volta dell'ordine pubblico non tale da minacciare alcunché. Per motivi assolutamente miei personali che non ho saputo mai sondare, siccome non credo agli angeli custodi, non riesco a capire perché io abbia fatto corsa parallela non insieme agli altri, come direbbe il buon senso, perché insieme agli altri sono nato ci si sente rafforzati l'uno con l'altro. Io andavo mentre loro correvano nel portico di destra, io correvo su quello di sinistra da solo. A un certo punto la via Mascarella fa una curva, io vedo in fondo c'è un camion di carabinieri tipo quelli dell'esercito. Poi andando avanti la curva si chiude, quindi non vedo più, ma sento gli spari e quindi sento che la situazione è veramente pesante. Io faccio dito fronte immediatamente, mi ricordo la forza dei miei piedi sul pavimento per dare più velocità alla corsa. Me lo ricordo perché c'era in me un senso di pericolo. Dalla parte di là anche facevano corsa a marcia indietro e portavano un Lorusso che stava morendo. Il Lorusso è stato colpito, affacciato a via Irnerio, colpito all'aorta, però è riuscito ad arrivare fino a dove c'è la lapide, quindi ha fatto 20 metri, poi è caduto lì e di lì è stato portato davanti al cinema. Non mi ricordo come si chiamava, Odeon, Apollo, c'era l'entrata posteriore di un cinema e io gli tenevo sulla testa per farlo respirare, lui se ne andava, insomma.
3: Mauro Collina è un amico di Francesco Lorusso. Per lui restano ancora dubbi su chi ha ucciso realmente il giovane in via Mascarella a Bologna, l'ausiliario Tramontani oppure altri corpi dello Stato.
10: Non abbiamo mai creduto al fatto che fosse solo il giovane carabiniere di leva ausiliario Massimo Tramontani a sparare con le armi che aveva in dotazione, perché tutte le colonne erano colpite dai proiettili, quindi vuol dire un fuoco notevole, consistente, molto consistente. Testimoni dicono, testimoni, lavoratori della Zanichelli, che hanno quindi una visione dall'alto del terrazzone della Zanichelli, per chi conosce com'è fatto il palazzo, e quindi hanno una visuale su via Arnerio e sull'incrocio di via Mascarella, che vedono un signore su oltre 50 anni, loro dicono, con un cappotto scuro, uscire da un'Auto 50, che era una macchina con targa civile ma che apriva la colonna dei carabinieri, una macchina blu, uscire da questa Auto 50, estrarre una pistola, appoggiarsi sul tetto della macchina e far fuoco verso via Mascarella. Insieme a questi loro dicono che altri sparano. Allora lì il problema è: chi ha ucciso Francesco?
3: Ma qual è il clima in cui avviene l'assassinio di Francesco Lo Russo? Sentiamo Renato Zangari, a quei tempi sindaco di Bologna.
11: Adesso conosciamo meglio alcuni aspetti di quel movimento, e forse si dovrebbe dire di quei movimenti, perché unificare tutto sotto una sola sigla, sotto una sola parola, forse non è esatto, perché si formarono anche così spontaneamente gruppi di critici e di nemici dell'orientamento democratico della sinistra tradizionale. Tutto dopo, specialmente dopo, già prima c'erano disordini, scontri, non tutto è chiaro a questo proposito, cioè io non sono ancora del tutto convinto che sia stato fatto bene quello che è stato fatto per creare un'atmosfera di tensione e di scontro da parte di tutti, non soltanto da parte dei manifestanti.
12: Chi soffiava sul fuoco, secondo lei?
11: Secondo me soffiavano sul fuoco anticomunisti di varia estrazione, anche di profilo forse governativo. Ci furono forse errori commessi prima della sciagurata uccisione di Lo Russo. Anche noi abbiamo commesso indubbiamente degli errori, non riconoscendo appunto la molteplicità delle forze che si erano riunite nei movimenti, o nel movimento se vogliamo. Molteplici le forze erano soprattutto sull'uso della violenza, sull'interpretazione dello scontro. Noi non siamo mai stati perché le cose rimanessero come sono, e quindi siamo sempre stati, e a Bologna non meno che altrove, per riforme, per una lotta contro la diseguaglianza, contro la mancanza di giustizia o il difetto di giustizia, di libertà, eccetera. Però abbiamo sempre pensato, e l'abbiamo scritto nella Costituzione, che questo dovesse avvenire sotto il segno del rispetto delle libertà individuali e collettive e sul ripudio della violenza. Nel movimento c'erano coloro i quali sostenevano anch'essi questa tesi non violenta, e c'erano invece coloro i quali confinavano con i gruppi armati che si erano venuti formando in quegli anni.
3: La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera al Teatro Odeon si tiene l'assemblea del movimento.
13: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e incasinare ancora di più questa situazione.
3: Il giorno dopo a Roma, 12 marzo 1977, è in programma la manifestazione nazionale del movimento. almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese, affrontano lunghi viaggi con i treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forze. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della Democrazia Cristiana in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna. Proprio in quelle ore Bologna è sconvolta da gravi incidenti. Vetrine infrante, ristoranti e armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Francesco Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa dalle forze dell'ordine. L'intervento avviene in diretta.
14: C'è la polizia alla porta.
15: Sono entrati.
14: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
15: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia, del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo con il racconto del 1977, l'assalto al cielo.
16: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 19 e 20 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
17: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità.

0: referendum promossi da Marco Pannella. Non vi è alcun divieto. Oltre ai radicali sono presenti gruppi della sinistra straparlamentare e collettivi autonomi. Intorno alle 13 aumenta il flusso delle forze dell'ordine che presidono il centro della capitale. Molti sono in borghese. Nuclei speciali antiterrorismo dimostreranno le fotografie pubblicate giorni dopo dai quotidiani. Alle 15.45 partono le prime cariche della polizia contro i dimostranti. Due ore dopo si sentono gli spari, giungono dietro ai plotoni di polizia, colpi secchi, fuoco proveniente da pistole di ordinanza. Marco Pannella interviene in Parlamento.
1: Prima che delle persone sospette di poter essere dei manifestanti fossero giunte in quella zona di Roma, si stanno lanciando, caricando le persone, creando un turbamento all'ordine pubblico sul quale qualsiasi malintenzionato può, fra mezz'ora, un'ora o due ore, creare quello che evidentemente da parte di alcuni ambienti ufficiali si è cercato di creare.
0: Proprio in quel momento gli autonomi ingaggiano scontri con la polizia e i carabinieri, bottiglie molotov, spranghe, catene, lancio e ripetuto di sassi nei confronti delle forze dell'ordine, come conferma una concitata Emma Bonino in una telefonata a Radio Radicale.
2: Le ultime notizie ci dicono che un signore che abita a Campo dei Fiori sotto il tetto ci avverte adesso che autonomi o presunti tali che sono riuniti a Campo dei Fiori stanno disselciando la piazza. L'appello mio è quello che si mantenga calmi, non si accettino provocazioni di nessun tipo. Finora la violenza è stata dichiaratamente da una parte sola, e cioè solo dalla polizia. Credo che questo tutti i giornalisti, tutti i fotografi presenti lo potranno confermare. È stata una provocazione voluta, fatta, ma è stata in atto. Chiedo a tutti i compagni, a tutti quelli che intendono manifestare oggi, proprio per il diritto a manifestare, di non accettare provocazioni di nessun tipo e di riuscire a isolare chi tenta appunto di far passare la solita teoria che sarà ripresa, quella degli opposti estremismi, violenza dappertutto, da tutte e due le parti, eccetera.
0: Sono le 19.55, parte d'improvviso preceduta da un fitto lancio di lacrimogeni, una carica da parte dei carabinieri e poliziotti attestati su via Arenula. Giorgiana Masi ed Elena Ascione vengono colpite quasi contemporaneamente. La Masi al centro di Piazza Belli, la Ascione mentre fugge verso Piazza Sonnino. Le testimonianze sono concordi, i colpi sono stati sparati da Ponte Garibaldi, dove in quel momento al centro si trovano carabinieri e poliziotti appoggiati da una e due auto blindo. Le vittime vengono accompagnate all'ospedale. Giorgiana ci arriva ormai senza vita. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini a Radio Radicale.
3: È una cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, persone in borghese, difficilmente riconoscibili perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.
0: Il 13 maggio del 77 il ministro dell'interno di allora, Francesco Cossiga, offre in Parlamento la sua versione dei fatti e quella del governo sulla morte della giovane Giorgiana Masi.
4: Non basta non lanciare molotov, non usare le spranghe di ferro, non ricorrere alle armi da fuoco. È necessario non aprire la porta, anzi è doveroso chiuderla a chi bombe molotov, spranghe di ferro, P-38 ha usato e lascia usare, approva o almeno non condanna che si usino. Le modalità degli incidenti di ieri, con l'uso dei consueti mezzi di aggressione, che certo non possono considerarsi manifestazioni di non violenza, è culminata con l'uccisione

0: una giovane col ferimento di altre persone dimostra la giustezza della posizione del governo. Riteniamo che non vi sia nulla da rimproverare alle forze dell'ordine, le quali per il ristabilimento dei condizioni di sicurezza pubblica sono legittimate dalla legge a usare fermezza e decisione e che anche in questa occasione hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza, e di moderazione pur vedendo cadere ancora una volta uno dei propri appartenenti. Con l'occasione non posso trascurare dall'esprimere il più vivo apprezzamento del governo per il comportamento delle forze dell'ordine e in particolare per l'arma dei carabinieri e per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza che sono stati impiegati nella circostanza. Essi hanno dimostrato particolare fermezza, senso di equilibrio, senza lasciarci coinvolgere dalle numerosissime provocazioni fatte anche di insulti sanguinosi contro di essi lanciate, al fine di evitare la degenerazione degli incidenti che avrebbe potuto avere ben altre più gravi conseguenze se l'azione di contenimento non fosse stata adeguata.
1: Quel giorno Marco Pannella replica così al ministro dell'Interno Francesco Cossiga.
2: Allora io penso che la obbedienza alla legge suprema costituzionale, non quella mistica, non c'è problema di integralismo, ma alla lettera della Costituzione, ai principi fondamentali, comportano per il non violento se vuole reagire contro lo scontro delle violenze contrapposte, di classe e di Stato, dell'oppresso che si libera o dell'oppresso che diventa disperato, oppone appunto giorno dopo giorno quello che fu il principio fondamentale che il processo di Norimberga cercò di imporre a voi tutti e che avete dimenticato, il dovere di disobbedire agli ordini ingiusti. Voi siete tutti qui a ricordarci una visione di Stato etico e non di Stato di diritto. Allo Stato etico non si disobbedisce, al ministro di polizia che fa arbitri giorno dopo giorno, che latita, che difende a priori prima di aver fatto l'indagine comportamenti suscettibili di essere stati assassini, un ministro quindi che non assolve ma proscioglie prima di conoscere i fatti, ad un ministro di tal fatta si ha il dovere di disobbedire per la dignità del cittadino e del Parlamento. Il dialogo, la tolleranza sono non violenza, passano attraverso il no a quel che riteniamo essere invece qualcosa che offende la legalità degli altri.
1: Due giorni dopo, in via De Amicis a Milano, gruppi armati sparano contro la polizia, uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grecchi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 1977 sono praticamente dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla testa del corteo che percorre via Carducci e raggiunge via De Amicis a Milano. Appartengono al collettivo di quartiere Porta Romana. Per quei ragazzini sarà il battesimo di fuoco. Il gruppo si stacca, guadagna qualche metro e lì davanti è già schierato un plotone di poliziotti. Parte qualche sasso, una molotov, ma gli agenti sono lontani almeno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza Antonino Custrà. Gli agenti Salvatore Bisesti, Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custrà sarà sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Del gruppo di ragazzini restano le fotografie diventate simboli degli anni di piombo, quelle che hanno compiuto poi il giro del mondo. Si vedono due giovani fuggire, il terzo col viso coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta l'arma contro la polizia, e restano di quei giorni i suoni di quella giornata. Salvador Liderno, collega di Canale 96 ormai scomparso, si trova in via De Amicis e racconta così gli scontri in una finta diretta.
3: all'incrocio di via Olona con via De Amicis c'è un attimo di sosta, in quanto c'è la polizia sulle jeep in via De Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una moto, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco, cominciano, l'aria è respirabile. C'è uno con una bomba a mano, ananas in mano. Sta bruciando una filovia, la 97. Ecco le bombe, avete sentito l'esplosione? Scappano tutti. Io sono qui in un angolo, non so che cosa fare. Scusate, ma anch'io sono... Stanno spostando le macchine per fare le barricate. Ecco, un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

Dal 22 al 24 settembre 1977 si tiene a Bologna un convegno contro la repressione, organizzato anche in seguito al documento firmato da numerosi intellettuali francesi, tra cui Sartre, Foucault, Deleuze e Guattari. Nel capoluogo bolognese arrivano almeno 100.000 persone. La parte più creativa del movimento organizza feste, rappresentazioni teatrali, musicali, cortei sonori per le strade e in Piazza Verdi.

All'interno del Palazzo e dello Sport, l'autonomia organizzata tenta di assicurarsi la leadership del movimento. In migliaia gridano Curcio libero e intonano inni all'insurrezione.

0: Intanto un corteo chiede la scarcerazione dei responsabili di Radio Alice e degli autonomi arrestati tra l'11 e il 12 marzo del 77, subito dopo la morte di Francesco Lorusso.
1: Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue e radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue.
0: L'obiettivo numero uno del movimento è il sindaco di Bologna, Renato Zangheri, esponente di punta dell'ala riformista del PC.
2: Ci fu questo appello ad una grande raccolta, ad una grande adunata di persone, di giovani, specialmente da tutta Europa, vennero specialmente dalla Francia, per contestare la repressione che veniva impersonata nei dirigenti comunisti e nel comune e nelle altre istituzioni locali. Questi giovani pensavano di venire alle mani, invece vennero a fare un viaggio che nel settembre fu un viaggio piacevole. I ragazzi bivaccavano sotto il comune, mangiucchiavano, si baciucchiavano, facevano quello che fanno i ragazzi quando si sentono liberi di farlo, e non c'era nessuna repressione, anzi noi pregammo gli esercenti bolognesi di tenere aperti i bar, di tenere aperti i luoghi dove si potevano rifocillare questi ragazzi. La manifestazione fu una manifestazione più di gioia che di repressione, non fu represso per niente, e credo che questo rappresentò una svolta. Io poi conobbi delle persone, dei giovani, mi ricordo che una ragazza che studiava a Roma mi disse che era venuta a Bologna da Parigi per uno scontro contro di noi, e che però se n'era andata via ricevendo un'impressione favorevole all'accoglienza che era stata riservata a questi giovani che venivano da fuori. Certo, c'era stato il vulnus, la grande ferita, la scellerata ferita infertaci con l'uccisione di Lorusso, e noi, come era naturale, non c'è bisogno di dirlo, protestammo per questo, ma non ne facemmo un'occasione di inasprimento dei rapporti fra parti della gioventù, fra giovani propensi a menare le mani e che giravano col segno della P38 alzando il braccio, e invece quelli che volevano soltanto protestare, volevano soltanto prendere posizione, volevano soltanto essere presenti e farsi sentire. Questo è un diritto, non è una concessione che si possa fare o non fare, è un diritto che tutti hanno. In generale io non sono affatto del parere che si debbano reprimere le manifestazioni giovanili studentesche.
0: Siamo ormai agli ultimi sgoccioli del 77. Una guerra senza frontiere si combatte anche per le vie di Roma. Chi porta blue jeans e capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti più duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo i rossi sono più forti. I neri di Monteverde, Balduina, Prati e Eur sono i più pericolosi.

0: siamo nel quartiere Balduina, 30 settembre del 77. Scontri tra russi e neri si ripetono fino alle ore 20. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva Valerio Fioravanti e Alessandro Alibrandi, estraggono una pistola e colpiscono a morte il militante di lotta continua Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Trent'anni dopo, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga fa marcia indietro. «Sbagliai», disse allora, «a rispondere con i blindati alle violenze degli autonomi», ammette Cossiga. Il suo ragionamento però è diverso da quello del passato.
1: Ecco, è quello, credo che io non lo dirò mai, anche se mi dovessero chiamare davanti all'autorità giudiziaria, perché fu un magistrato che condusse l'inchiesta, che mi insegnò questo dubbio, lo insegnò a me, ad un altro funzionario di polizia. Insomma, sarebbe una cosa molto dolorosa.
2: Perché sono coinvolti i servizi?
1: No, non sarebbe doloroso.
0: Il passato dunque non passa, mentre ognuno offre il suo resoconto personale degli anni più contrastati della Repubblica.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: plane. Sono le 21 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente.

0: Ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: mezzanotte e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio

0: 1:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: è 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: 1:42.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da